State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

osservo banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi e buongiorno al nostro Giuseppe Mezzatesta e Michele Del Vicario, che sono gli artefici di questa sigla che non lo ricordiamo da un po' di tempo. Anche a Vito, buongiorno anche a Vito Mezzatesta, che sono gli artefici di questa sigla che inizia e finisce tutti i giorni, anzi inizia tutti i giorni la trasmissione, questa bella marcetta. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno alla vostra Ciacanti Miss in questo mercoledì 12 agosto 2026. Quindi l'anno, siamo più della metà dell'anno, sì, direi proprio di sì, siamo a più di metà dell'anno. E naturalmente iniziamo con il saluto delle radio.

0: Radio ZL e poi abbiamo Radio Blinco Blanco, Atri Radio Teramo, replica alle 7.30 anche Blinco Blanco, e Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30, e Mare Italia, queste radio le diciamo a mano perché ancora non le abbiamo messe nelle registrazioni. Le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi tra qualche istante. E niente, allora, cosa dire? Un po' di musica intanto che prepariamo il saluto delle radio. Quando sono le 4:34 e 41 secondi, allora 2 secondi di musica perché non abbiamo avuto il tempo di predisporre il jingle delle radio. Qua facciamo tutto in diretta e quindi 2 secondi di musica. E allora arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E siamo in diretta e anche Marco Roma in diretta da Dublino ci ha mandato i suoi messaggi vocali che ascolteremo. Poi noi non lo disturbiamo perché sa, è in vacanza, quindi insomma se poi vuole chiamarci siamo qui. Allora dunque...
1: Oggi, intestazione, messaggio vocale, durata 19 secondi, 22...
0: Allora, sentiamo il primo.
2: Buongiorno, ma quando tu mi parlerai, mi vedrai sempre con quegli occhi bagnati di lacrime, lo sai, se un giorno mi apparirai così bella. Da Marco Roma, buongiorno!
3: Tanti auguri Amedeo Minghi, buon compleanno cara Amedeo, tanti auguri Amedeo Minghi, tanti auguri a te. Buongiorno, qualche volta ho provato a parlarti, ma tu forse non l'hai capito, qualche volta ti ho amato più di quanto tu pensavi. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, quando sono le 4... 4:44 e 5 secondi, dobbiamo aspettare l'ora quintupla questa volta. E se Marco vuole chiamarci, noi siamo qui a disposizione. Noi non lo disturbiamo magari per questo ultimo giorno, magari sta preparando il volo perché questa sera sarà con noi insieme a Gegia. Quindi non lasciamo, sarà preparando le valigie dall'Irlanda. Buongiorno Marco, vediamo sempre l'ora se riusciamo a prendere l'ora quintupla.
1: 4:44 e 32, inserisci codice.
0: E allora, forse ce la facciamo. No, no, pulsante. Forse non ce la facciamo.
1: 4:44 e 39 secondi.
0: Ah.
1: Pulsante. 4:44 e 41 secondi.
0: Forse ce la facciamo, ce la facciamo?
1: 4:44 e 44 secondi.
0: Evviva, ci abbiamo fatto prendere anche l'ora tripla. E quindi il saluto di oggi a TM Trenor Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce, amica Caserta, e poi naturalmente salutiamo la nostra Celeste, si è svegliata alle 4:22 stamattina, buongiorno Celeste, salutiamo anche Ernesto, salutiamo il nostro amico anche capitano della Marina e compagni. Ah, ma qui ci suona un telefono, allora forse mi sa che è proprio Marco Roma. Pronto?
1: Chiamata
2: buongiorno!
1: Stanza.
0: Buongiorno!
2: Aspettavo la chiamata!
0: Aspettavi la chiamata, ma noi non la facciamo, sei a Dublino ancora, vero?
2: No, no, sono tornato, sono in Italia.
0: Ah, ecco, non sapevo, cioè ero convinto che tornavi.
2: T'ho mandato anche i vocali.
0: I vocali sì, però ho detto magari l'ha mandati da Dublino.
2: No, sono tornato ieri sera.
0: Ah, ecco, sei tornato, cioè, perché mi dicevi che tu tornavi mercoledì alle 6.
2: Sì, al lavoro regolare.
0: Ah, non sapevo questa cosa. Bene, allora sì. Abbiamo ristabilito tutto, ero convinto che ancora fossi a Dublino, ecco perché...
2: Sì.
0: E allora io in questi giorni abbiamo promosso Gegia, è arrivata una nuova radio, Radio ZL, che sarà con noi, una delle nuove radio. Ebbene, allora abbiamo festeggiato anche questa radio. Quindi tu oggi sei 666?
2: Sto andando a Anzio.
0: Stai andando a Anzio. E io stavo pensando di mandare un brano di Amedeo Minghi, visto che è il compleanno. Però tu adesso facciamo invece il quiz, visto che sei tornato, si torna ai vecchi usi.
2: Eh sì, ti sono mancato?
0: E come no, certo che sei mancato, però noi abbiamo parlato sempre di te, delle tue vacanze, della birra che bevi, insomma.
2: Allora, la birra ne ho bevuta una sola.
0: Mamma mia, così
2: e... ho fatto il papagli.
0: Ah, ecco.
2: Quindi non...
0: Io pensavo.
2: Non sono andato di divertimento.
0: Ecco, pensavo a te come eri bello fresco e noi qui con 36-37 gradi e tu con 18.
2: Però quello sì, era la temperatura, teneva dai 15 ai 17 gradi, sempre.
0: Quindi siete stati anche non in magliette corte, credo.
2: Sempre vestito lungo.
0: Beh, direi.
2: Non ho mai portato, a parte qualche volta durante il giorno, la mezza manica, ma. Sempre maglione lungo, pantalone lungo. Anzi, abbiamo preso anche un bel diluvio. Anche il vento forte.
0: Ah, ecco, quindi anche un bel diluvio. Bene,
2: sì.
0: Allora, stamattina cosa succede ad Anzio? Sei tornato al lavoro con...
2: Sì, sto andando, un po' soft.
0: Un po' soft.
2: Con calma, sì.
0: Bene, poi...
2: Mi sembra un po' strano.
0: Beh, noi ci sentiremo poi alle 6.50 per i saluti, vedremo se riusciamo a collegare la nostra coppia felice o ancora sono in ferie.
4: Sì, sì, no, sono tornati al lavoro.
0: Ah, allora,
4: cioè, lui torna al lavoro.
0: Dobbiamo tornare, la benedizione, sì, sì, del Vaticano arriva. Allora, sì, vediamo, sì, come ci si mette in difficoltà stamattina.
4: Dai, penso che tu sei preparato, una cosa facile, il mondo che vorrei.
0: Il mondo che vorrei, ma mi so che l'hai fatto già questo.
4: Dici? No, perché lui come cantante lo uso poco, forse poco, forse quasi mai, eh?
0: Allora, i pinguini tattici nucleari?
4: No.
0: Mondo che verrà, ultimo, non è... Ultimo!
1: WhatsApp, 224, pulsante indietro.
0: Sì, vabbè, la signorina si è messa a parlare adesso. Dunque, ci sei Marco, sì? Ah, è caduta la linea.
1: WhatsApp 224, pulsante indietro. 220, c'è cantivo.
0: Marco Roma, saluto. È caduta. Ecco, Marco, era caduta la linea.
4: Chiamata voce. È cascata la linea, scusa.
0: No, sì. Non fa niente. Il mondo che
4: il mondo che vorrei.
0: Chi sarà? Sarà il mondo che vorrei. Dammi un aiuto. Mengoni?
4: No.
0: Allora. È abbastanza nuovo, mi pare.
4: No, questa penso. L'ho vista adesso al Tour 2008, quindi in quegli anni là.
0: Fabri Fibra?
4: No.
0: Del Moro?
4: No. No.
0: Allora.
4: Ti do un grande aiuto?
0: Sì.
4: Allora, attualmente in Italia sono due cantanti che duellano per i famosi record. Ah.
0: Due cantanti.
4: Loro non fanno sold out, ma fanno eventi. Ah. Sono solo due che fanno gli eventi attualmente. E penso non ci saranno altri sicuramente.
0: Luna Pop?
4: No, ma famosissimo. Allora, si duellano molto perché fanno gli eventi sold out. Uno è giovanissimo, l'altro è grande, però è come se ci avesse 30 anni, perché è amato allo stesso livello.
0: Morandi? Penso, Morandi?
4: È cantante in Italia più, no. No, più giovane. È cantante un po' più giovane. È cantante più famoso in Italia? Diciamo, sono 3-4 sì, quelli famosi.
0: Vasco Rossi?
4: Lui, sì, Vasco... porta la corona, no?
0: Sì. Vasco Rossi insieme?
4: Da solo? Il mondo che vorrei.
0: Ah, vabbè. Allora, l'ascolteremo tra qualche istante. Ricordiamo chi c'è stasera? A 20 di sera
4: la mitica Geggia, che grande è Geggia,
0: attrice eccetera, insomma la sentiremo a 20
4: eccetera, perché ho passato una foto con Bud Spencer ieri sera, l'ho pubblicata,
0: ecco, bene, non l'ho vista, altrimenti adesso mi piace, l'hai messa su, sì, Facebook,
4: Facebook, Instagram, WhatsApp e TikTok,
0: l'hai messa dappertutto. Bene, allora questa sera avremo tanti, sì, ascoltatori, ore 20 di sera su tutte le nostre radio, anche questa nuova radio che si chiama Radio ZL, e allora abbiamo detto il titolo del brano per venire a chiedere un omaggio da te, si intitola Il mondo che vorrei di Vasco Rossi, allora a tra un po', a più tardi alle 6.50 con i saluti, quando ci sarà, dovrebbe, sì, essere anche il peperoncino e Lucia, va bene, a dopo allora, buon lavoro!
4: Ok, a dopo.
0: Ciao.
4: A dopo, grazie.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, questa mattina al dialogo nel buio abbiamo un gigante, anzi no, abbiamo Davide. Il gigante si chiamava Golia e Davide invece è il nostro amico. Ciao Davide, buongiorno, come stai?
2: Ciao, bene.
1: Tutto bene. Ma tu che classe frequenti, Davide?
2: Seconda media.
1: Seconda media, in quale scuola?
2: Scuola di Solbiate.
1: Solbiate, è una scuola media, classe prima A, B, seconda A?
2: Seconda C, seconda...
1: Seconda B,
2: sì.
1: Seconda B. Ah, anche io quando ero ragazzo facevo anche io le scuole con la B, prima A, prima B, seconda B, fino alla terza.
2: Beh, seconda A, scusate.
1: Ah, seconda A, allora siamo corretti, va bene, non è importanza. Quindi seconda A della scuola di Solbiate Olona, provincia di Varese.
2: Certo.
1: E tu a Varese, insomma, che sport fai per esempio a Varese, prima di parlare del diavolo?
2: Calcio.
1: Ah, fai il calcio tu, e per quale squadra tifi?
2: Inter.
1: Ah, ti vivi per l'Inter, perfetto. E invece parliamo del dialogo nel buio, poi magari approfondiremo altre cose. Allora, per te cos'è stato questo dialogo nel buio? Ti sei divertito?
2: Sì.
1: Hai avuto paura?
2: Cioè, non il buio, ma è quando hanno spento la luce che mi sentivo chiuso e non mi mancava il respiro. Però quando poi...
1: Poi ti sei abituato?
2: Quando poi sono uscito, che ho visto la luce, ho detto, vabbè, riprovo e poi... E poi niente, e sono rientrato, però mi sono abituato, si può dire, sì.
1: Ecco, quindi all'inizio hai avuto un po' una paura, sei uscito, però poi sei rientrato, beh, devo farcela, perché in fondo, ma tu la sera a casa c'hai la lampadina vicino?
2: No, no. Cioè sì, però non la uso
1: quasi
2: mai. Poco.
1: Ah, quindi dormi al buio praticamente anche a casa.
2: Sì.
1: Non c'è... Ecco, una cosa che ti ha affascinato del dialogo nel buio, per esempio, cos'è stato il traffico della città?
2: No, sì.
1: Non ti è piaciuto. E invece la casettina l'hai visto dove c'erano tanti oggetti? Hai toccato qualcosa?
2: Sì.
1: Per esempio?
2: E il ponte poi che...
1: Ah, il ponte tibetano ti ha messo,
2: sì,
1: un po'.
2: Sì.
1: La vertigine, perché nel senso là si muove, dice, ma cado o non cado?
2: Sì.
1: Ma tu non sei caduto, no?
2: No, no.
1: E poi invece al bar cosa abbiamo bevuto?
2: Una coca.
1: Una coca, bene. Tu in genere la coca la bevi di norma anche fuori sempre, sì?
2: Sì.
1: Ecco, la tua bevanda preferita è la Coca-Cola. E invece abbiamo detto che il tuo sport preferito è il calcio, vero?
2: Certo.
1: Ecco, che giochi anche in qualche squadra?
2: Sì, Marategorba.
1: Ecco, e che ruolo fai?
2: Esterno sinistro.
1: Quindi sarebbe il numero 7, no, numero 9?
2: 11.
1: Ah, quindi proprio il bomber sei praticamente.
2: Sì. E sono anche il capitano.
1: Sei anche il capitano, quindi vuol dire che sei un leader praticamente.
2: Certo.
1: Certo. E senti, invece da grande, a parte il calciatore, che vorresti fare?
2: Mi piace anche pallanuoto, sì, e pallamano.
1: E come lavoro invece, che lavoro vorresti fare da grande?
2: Parrucchiere.
1: Ah, vuoi fare il parrucchiere, quindi insomma ti piacciono i capelli?
2: Sì, mi piace tagliare i capelli.
1: Ma parrucchiere per signora oppure parrucchiere per...
2: Tutte e due.
1: Tutte e due, quindi sia per maschio che per femmina. Quindi secondo me dopo la terza media farai qualche scuola professionale, credo.
2: Sì.
1: Perfetto. E invece per quanto riguarda la cucina, come sei messo? Tu sai cucinare oppure...
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Qual è il tuo piatto preferito, per esempio?
2: La lasagna.
1: La lasagna, ho capito. Ma tu non la vedi preparare o la prepari anche tu con la mamma magari?
2: No, cioè se voglio anche da solo.
1: Ah, addirittura preparare la signora da sola. Ti invito a casa mia, allora, a parte che molte cose non le posso mangiare, però... Ecco, adesso invece facciamo il contrario. Sei tu che fai le domande a me sui non vedenti, sui ciechi, come ti pare. Vuoi farmi qualche domanda?
2: Com'è tipo la sua esperienza la prima volta?
1: Che non ho visto.
2: Sì. Come si è sentito, si può dire?
1: Allora, dunque, io intanto ho perso la vista non totalmente subito quando ero bambino, ma a 10 anni. Prima avevo avuto un glaucoma a 6 mesi, man mano la vista è andata via, e a 10 anni se n'è andata pian pianino. Poi ero in un collegio dove c'erano dei non vedenti bambini, quindi non ho sentito tanto la cosa. Solo, certo,
2: sì,
1: che è brutto non vedere.
2: Sì.
1: La verità, se uno dice no, sai, è bello vedere, è bello non vedere, no, assolutamente no. Perché molte cose non le possiamo fare, quindi dobbiamo aspettare una mano dagli altri, insomma,
2: sì, sì,
1: eccetera, eccetera. Altra domanda, vai.
2: Cioè, le prime volte,
1: sì,
2: aveva tanta fatica quando non vedeva, aveva po' di fatica, nel senso
1: Allora, devi sapere che le persone che quando non vedono all'improvviso, le persone rimangono addirittura scioccate, almeno per esperienze di altri, sì. Possono avere addirittura un po' di problemi psicologici, perché magari non vogliono più vivere, non si sentono più al centro del mondo, non possono più vivere, e tante persone poi devono essere vicine per aiutarle a superare questo problema. Per me non è stato così, perché già sapevo che non avrei visto, e quindi la cosa è avvenuta lentamente, quindi tutta questa paura non c'è stata. Chiudiamo questa trasmissione per il momento. Okay. Amici di RVD, Disabili International Radio, a risentirci, a presto. Ciao.
2: Ciao.

e siamo in diretta. Che ora sono? Non sono le 6, ancora sono le 5. 5:42 secondi. Avremo un mi presento, poi sentiremo chi stamattina chiacchiererà con noi.

0: Radio, io sono Stefano Guizzo
1: e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit. Cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

0: Vuoto a perdere, e qui non abbiamo un vuoto, abbiamo un pieno a vincere. Eccoci qua. Non è un vuoto, questo, tu sei un pieno a vincere. Un vuoto a...
1: Ecco.
0: Ecco il peperoncino, buongiorno, come va?
1: Buongiorno direttore, ben ascoltato.
0: Ecco, noi dovremmo chiamare anche la suora Lucia perché dovrebbe esserci anche lei, però non sappiamo se farlo in diretta e... Perché noi facciamo tutte le cose in diretta. Tu intanto cosa ci racconti delle televisioni, delle notizie? Io preparo la Lucia, vediamo se la riesco a prendere.
1: Incomincia a esserci un pesante attacco di vari paesi europei alla politica di quel incompetente di Sanchez,
0: Sì.
1: e questo è già positivo. Anche la Svezia si è scagliata contro,
0: Ecco.
1: poi c'è il problema
0: Intanto abbiamo Lucia che si suona.
1: con la Germania. Quello riguarda noi direttamente come Italia,
0: Eh sì.
1: quindi se fa scattare dal 12 giugno la cosa per eventuali rimpatri oppure quelli precedenti.
0: 12 agosto da oggi o 12
1: No,
0: settembre.
1: 12 giugno, perché l'accordo è stato ripristinato per quanto riguarda il 12 giugno, cioè quelli che sono andati in Germania dal
0: Ah,
1: 12
0: ecco.
1: giugno. Però è tutto un gioco di interpretazioni, di questioni diplomatico-giuridiche. Sta diventando un po' pesante.
0: Capito.
1: E devo dire che comunque c'è anche l'emergenza sanitaria, perché poi tutta questa gente che ti arriva, che ti dovesse arrivare qua,
0: Ha
1: non paga
0: bisogno.
1: ticket, non paga niente, non paga, alla faccia dei nostri italiani che pagano bordellate di ticket.
0: Eh sì. Ecco, sta arrivando Lucia, mi pare. Allora, sentiamola. Vediamola. Eccola qua, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco qua. Stavi per rispondere, ma non hai risposto.
2: Stavo per rispondere, ma siccome ero su un'altra finestra,
0: Eri su un'altra cosa.
2: di WhatsApp, e invece ero convinta di essere chiamata, invece ero sugli aggiornamenti, e
0: Sì.
2: chiaramente lui non mi ha risposto.
0: Ah, ecco, quindi non ti ho
2: Perché
0: preso per questo.
2: la mattina presto anche il telefono deve carburare, oltre
0: Eh sì,
2: a
0: devi
2: questo.
0: prendere un po'
1: Santa
0: d'aria.
1: Lucia, Santa Lucia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Raffaele,
0: Eccoci qua, tutti
2: tutti pronti,
0: in
2: pronti
0: questo ultimo
1: intanto
0: mese,
1: facciamo
0: ultimo.
1: un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco qua.
1: Ricordando che quelli che non sono fra i ceccantibus
0: Sì.
1: potranno gustarsi una bella parziale eclissi di sole.
0: Ecco.
2: Ah, è vero. Sì.
0: Però si
1: Oggi.
0: dice che bisogna tenere dei mezzi appropriati perché dice che se tu guardi il sole con gli occhi
1: Sì,
0: a occhio.
1: a protezione perché può essere pericoloso per la retina. Mi pare che in Sardegna, nel nord, se non ho capito male, invece l'eclissi sarà intorno quasi al 90%.
0: Ah, quindi proprio i sardi. Mentre più si va a sud e meno c'è. Nel nord c'è di più.
2: Però dicono anche che stasera si vedranno forse le stelle cadenti.
0: Si vedranno le stelle cadenti?
2: Così dicono, sì, così, boh, così dicono, non lo so.
0: Dicono che le Perseidi sono il 10 di San Lorenzo, però si vedono intorno
2: Però sì,
0: all'11-12.
2: dice che sono, sì, di solito non è proprio preciso il 10, 11, 12, questo.
0: Bene, non può mancare il nostro cuginetto Denis.
2: Ah, questo mi sembra
1: Assolutamente.
2: cosa buona e giusta.
0: Allora noi
1: Sì.
0: andiamo a cercare.
1: Eccomi, buongiorno. Eccomi, buongiorno.
0: Questo è il cuginetto. Adesso sentiamo il Dennis originale.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi, 9 agosto alle ore 11:26. Home, doc, WhatsApp, 572 nuovi elementi. WhatsApp, 572 App Store, WhatsApp, 572 nuovi
0: elementi.
3: Componi messaggio, rispondi, messaggio ieri. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi.
0: Eccolo qua, sentiamolo subito.
4: Invia messaggio vocale.
0: Ormai queste voci...
5: Eccomi. Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Qua naturalmente Dennis, un salutone a te Giuseppe. Saluto in questa mattinata al mio caro cuginetto Peperoncino. Saluto Lucia, saluto chi c'è insieme in questa mattinata tutti. Bene, bene, saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto, naturalmente. Questa mattina lascio la scelta, sì, per chi volesse scegliere la canzone, ecco, lascio la scelta a voi. Bene, vi ringrazio e niente, quassù sempre caldo. E vabbè, speriamo che prima poi se ne vada via lontano.
0: Lontano.
5: Bene, bene. Ok, ciao, grazie mille e buona continuazione di programma. Ciao, alla prossima.
0: Era il nostro cuginetto Dennis. Allora noi che scegliamo per il cuginetto Dennis? Lucia, solo Lucia.
2: Io sceglierei Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
0: Agitare?
2: Coca-Cola.
0: Ah, sì, in questi giorni...
2: No, si chiama proprio così, eh. Senti pure, non pensavo, forse con questo titolo, tutto...
0: Ma, vero, forse dovrebbe essere...
2: Perché?
0: Sì, forse...
2: Sì, è nuova.
0: È nuova, no, sì.
2: No.
0: È nuovissima.
2: Allora, Tommaso Paradiso.
0: Sentiamo un attimo se ce la dà direttamente la signorina.

0: Agitare Coca-Cola! Agitare, quando si agita Coca-Cola poi spruzza, vero? Almeno ricordo
1: Sì,
0: io.
1: per fa, sì, fa.
0: C'ha
1: Sì.
0: questi. Vabbè, gli piace agitare la Coca-Cola.
1: Sì, però è carina,
0: Eh
1: così,
0: beh,
1: no?
0: sì, non è.
1: No, ma Tommaso Paradiso fa canzoni abbastanza carine.
0: Sì, Tommaso in Paradiso fa le cose
1: Sì.
0: non tanto accentuate di quelle.
1: No, io sono gradevoli, passano le braccia.
0: Sì,
1: C'è de peggio, insomma, se vogliamo.
0: non rapper. Bene, sono
1: No,
0: quasi le 5:30. Peperoncino, che dice di bello?
2: sì, non so, qua stavano appunto adesso parlando proprio delle eclissi di sole, mi raccomandare la massima attenzione per gli occhi e vedere. E la cosa tra l'altro dovrebbe essere molto più visibile nel territorio spagnolo.
0: Ah, quindi andiamo in
1: Ah,
0: Spagna.
1: bene.
0: Quindi se andiamo in Spagna la vediamo di più. Ecco.
2: Groenlandia anche.
1: In
2: Però
1: Grecia si vedrà, no? Quasi no.
0: forse Grecia è sud, quindi.
2: Non ne parlavano.
1: No, allora forse non si vede. E allora mio figlio non la vedrà.
0: Ah, tuo
1: È in
0: figlio
1: Grecia.
0: Greco. A tuo
1: È in
0: figlio Greco.
1: Grecia. Quindi non la vedrà.
0: Invece Marco Roma è tornato e questa sera avrà con noi Gegia, quindi alle 20 di sera avremo Gegia,
1: E chi è?
0: quella. Gegia è l'attrice,
1: L'ho sentita stanza. Sì, adesso ho capito, adesso mi ricordo più o meno.
0: quella famosa che faceva il caffè quando c'era Nino
1: Sì, forse
0: Manfredi.
1: sì, con Nino Manfredi. Ah, sì, adesso mi ricordo.
0: Sì, quell'attrice che poi
1: Ho
0: famosissima, io la ricordo per questa cosa del caffè,
1: sì, certo, poi magari avrà fatto sicuramente altre cose sul
2: Ah,
1: caffè.
2: nella
1: Spero per lei.
2: pubblicità, più lo mandi giù, più lo tiri su.
0: Quella,
1: Sì,
0: sì.
1: va, sì, quello, era sempre così.
0: Invece le squadre di calcio si stanno attrezzando per
1: La
0: iniziare.
1: Roma ha già vinto lo scudetto almeno 3 volte. Dai.
0: Invece ha perso varie
1: Però ha
0: partite.
1: perso, sì, lo so.
0: Vabbè, però quando inizia
1: Però ad
0: il campionato.
1: agosto la vincita.
0: Il campionato inizierà il 22, quindi 22-23.
1: 22.
2: Quello di Serie A, sì.
0: 22. Il Genoa come sta, Peperoncino?
2: Schifo. A
0: Quest'anno
2: schifo
0: ancora.
2: finisce.
0: Ah, no, ma ancora poi
1: Oh,
0: vedremo le altre squadre milanesi,
2: ma
0: torinesi.
2: tanto noi il 22 abbiamo subito la bastonata del Napoli, quindi lì non puoi fare conti.
1: Oh,
0: Ma non è detto, dai, non.
1: ma non è detto, ma si è fatto bene.
0: Poi è ancora la prima partita, quindi le prime partite sono quelle un po' che strane, che ancora
1: Di rodaggio, no?
0: sì, di rodaggio devono ancora mettersi.
2: Ma già nelle due
0: Prime partite
2: partite già
0: inizia.
2: ha fatto schifo anche nel trofeo spagnolo in memoria di Claudio Spagnolo che fu ucciso nel 95
0: Ah.
2: da un milanista, no? Un idiota, tra l'altro commercialista, non era, cioè, un professionista, non era neanche un babbione di 15 anni
0: Purtroppo quando si
2: quindi
0: muore negli stadi è pure una cosa brutta perché.
2: no, comunque.
0: Bene, allora chi sceglie il prossimo brano? Questo l'ha scelto Lucia. Adesso il peperoncino sceglierà.
1: Andare anche lui, cioè.
2: Ma è lo stesso, va bene anche Donna Lucia, non è. Lei anzi conosce bene le nuove, io non, le nuove non le. Quindi va benissimo
0: E
2: anche Donna Lucia.
0: tu scegli una vecchia allora.
2: Se scelgo
1: Allora,
2: una vecchia, allora mi piacerebbe ascoltare Erba di casa mia.
0: vuoi erba di casa mia. Ci sarebbe da ascoltare anche qualcosa di Guccini, visto che manca, ma l'hanno mandato tutti,
2: Anche
0: quindi
2: sì,
0: sì.
2: anche vero, sì, Guccini potremmo fare, sì.
1: Esce incontro, c'è
2: Don
1: poco di via.
2: Francesco. lunga e diritta correva la strada.
0: Quella è la, quella è la locomotiva, no? Quella però è bella lunga, è bella lunga quella, ne sentiamo
1: sì,
0: un pezzettino.
1: Incontro, ma sono tutte lunghe le canzoni.
0: Sì, sì, quelle. Sì, anche
2: e quelle sono quelle di una volta, eh?
0: Anche il vecchio e il bambino, insomma.
1: Il vecchio e il bambino, lunghe.
0: Allora, quale scegliamo? Facciamo un Guccini?
2: Sì, facciamo Guccini, dai.
1: Sì, sì,
0: il vecchio e il bambino, va bene?
2: Va bene.
0: Ok, allora andiamo con il vecchio e il bambino.

0: Stava per partire a mano, io intanto siamo qui in diretta, era di a mano di Rino Gaetano, e ecco, invece noi siamo qui e ogni tanto ci divertiamo con il nostro amico Augusto che ci racconta una barzelletta, tu Peperoncino, che ci manda le barzellette, abbiamo fatto una raccoltina di barzellette. Ho cercato di scernerle un po' da quelle un po' spintarelle, che molte sono spinte. Però anche il Peperoncino spesso racconta delle barzellette. Tu Peperoncino hai una barzelletta che ti hanno raccontato in questi giorni che vuoi propinarci, oppure in questo momento sei vuoto?
1: Ah, in questo momento a vuoto, però ci posso pensare nel frattempo.
0: Allora, intanto sentiamo la barzelletta di ci ha mandato Augusto e noi l'abbiamo un po' selezionate.
2: Augusto.
3: Due amiche. Allora, come va il nuovo lavoro? Bene, ma stamattina ho notato una cosa strana in ufficio. Cioè, che ha notato? Ho notato che mettono dei nomi bizzarri a sti yogurt che stanno riposti in frigorifero. Pensa che ne ho mangiato uno stamattina, si chiamava Giulio.
0: Yogurt che si chiamava Giulio.
4: Non l'ho capito però.
1: È perché praticamente un collega si era conservato lo yogurt, aveva messo il nome scritto per non farselo prendere.
0: Se vogliamo andare nella politica, era un nome Giulio.
4: Quello pensava alla politica, capito?
1: Volendo anche quello, certo. Come quei due amici che si incontrano e uno dice: ah, guarda, io con quella cinese sto andando veramente forte. E a te come va dal punto di vista, Bibi? Ah, guarda, una favola. Ah, quindi molto bene. Dice: no, c'era una volta.
0: Beh, insomma, ci sono cose carine che... Bene, intanto sono le 5:39 21 secondi. Tra un po' riprende la scuola, ancora beh ci vuole, siamo al 12.
4: Un mesetto, dai.
0: Un mesetto si riprende.

0: Prende la scuola, sì, il campionato invece quest'anno le partite hanno riposato poco perché abbiamo avuto anche i mondiali, quindi insomma
1: ecco, mondiali. Beh, ma noi non siamo stati.
2: No, non abbiamo avuto, noi non abbiamo avuto proprio niente.
0: Hanno avuto i mondiali e invece
2: ma hai visto che c'è tutta una polemica sul presidente della UEFA,
0: E poi ieri sera Marcel Jacobs non è riuscito a vincere perché ha avuto un dolore mentre correva, quindi niente medaglie ieri con quindi
2: succede anche così,
0: vabbè, capita.
2: Invece Infantino sta saltando,
0: diciamo,
2: è combinato un po' grosso
0: Jacobs. Infantino, sì, Infantino, sì, e lui sì che salta. Allora, chi sceglie un brano, ragazzi?
2: Donna Lucia.
0: Donna Lucia.
1: Allora, dunque, guarda, mi viene Fulminacci, e mi pare si chiami Maledetta Timidezza, una cosa del genere, è abbastanza nuova.
0: È abbastanza nuovo, allora la cerchiamo manualmente perché fulmina acida, vediamo cosa ci fulmina di fulminacci. Intanto mandiamo un saluto ai nuovi amici di Radio ZL che sono con noi da qualche giorno.
2: Ben arrivati.
0: Ecco qua, ben arrivati. Saluto. Che...
1: a questo punto anche un saluto a tutte le radio collegate.
0: Eccole qua. Allora, dunque, vediamo cosa ci fulminacci. Allora, seguiamolo un attimo, cosa ci dice.
1: Ah sì, perché poi si sente.
0: Fulminacci verificato, segue. Stupida sfortuna, no, è vecchia.
1: No, quella è quella di Sanremo.
0: Maledetto me, anche.
1: Eccolo lì, maledetto me.
0: Ah, maledetto me, dici?
1: Maledetto me, ecco, non mi ricordavo preciso.
0: Non è casomai, poi...
1: No, casomai è quella. Maledetto me.
0: Niente di particolare.
1: Sì, anche quella è carina. No, è quella, maledetto, quello lì.
0: Milioni già di visualizzazioni, allora maledetto me, fulminacci.

0: Maledetto me, siamo in diretta. Appunto, stavamo guardando qui le notizie in giro.
1: Anch'io l'ho finita. Sono andato a Mercati Generali e mi hanno detto che è da anni che non c'è più il banco che la vendeva.
0: Cosa?
1: La pazienza.
0: Ah, la pazienza.
2: La pazienza.
0: E devi andare. No. Vai al banco di Marco. Oggi, anzi.
2: Forse ce l'ha lui.
1: Forse lui la tira.
2: Poi lì c'è anche il mare, quindi so potresti fare approfittare.
0: Fai un po' di mare e vai d'Anzio. Bene. Dunque, abbiamo parlato un po' di calcio. Abbiamo parlato anche dell'eclissi solare che ci sarà oggi. Vi ricordiamo sempre che questa sera Remo Geggia alle 20 di sera, 20 di sera, giusto per 20 minuti, quindi insomma, se volete sentirla, se volete fare qualche domanda, potete chiamare sempre al numero che chiamate per la mattina, 320 19 78 490. Bene, e cosa c'è da dire? Le giornate calde a Roma ci sono sempre, a Genova pure, vero?
2: Sì,
0: Milano pure.
2: Sì, ieri è 39 gradi.
1: Non c'è periglio.
0: Quindi
1: non c'è periglio.
0: Si può uscire dopo le 6:30, 7 di sera? Prima
2: No,
1: anche
2: no,
1: di
2: no,
1: più.
2: No, si può uscire dalle 7 alle 8:30 del mattino.
0: Ah, del mattino, quindi.
1: La sera dopo le 23.
0: Ah, dopo le 20, quindi insomma.
2: Sì,
1: perché rimane sempre il tasso di umidità alto.
0: Quindi...
1: Non è tanto la temperatura, è il tasso di umidità, non si muove una bava d'aria.
0: E poi ci sono le cosiddette zanzare tigri che sono attive anche di giorno.
2: No, quelli non ci sono. In questo caldo, siccome non c'è tanta acqua, perché l'acqua asciuga presto, diciamo, la ristagna, le zanzare sarebbero pure diminuite.
0: Ma è strano perché io ce ne ho nonostante ho 4-3 fornelletti e anche una tira zanzare.
2: No, ci sono... a Roma devo dire la verità, no, molto meno.
0: Poi se esci fuori, non ne parliamo, fuori proprio è l'ecatombe. Vabbè, nella mattina, quando tu dici, beh, prendiamo un po' d'aria fresca di mattina alle 8, no? 8:30, no?
2: Vabbè, facciamo mangiare le zanzare.
0: Dobbiamo...
2: Nutriamole.
0: Diamo da
1: quelle mangiare. Tigri sono pericolose, perché sono quelle lì sono veramente cattive, fanno veramente malox e possono portare anche infezioni.
0: Però quelle ci sono notte e giorno, ci sono sempre le tigri. Le altre zanzare ci sono al crepuscolo.
2: Ma qualche caso di Ebola so che c'è stato.
0: Anche
2: non so
1: che... Hanno fatto delle disinfestazioni per le tigri, però...
2: Ecco. Sì, però... è facile.
0: Bene, allora vediamo le colazioni del mattino. La mia è venuta con marmellata e biscotti, come al solito. Invece peperoncino, cosa ha mangiato stamattina?
1: Un avanzino di pasta, un po' di frutta.
0: Ecco.
2: Oddio, Madonna,
0: la pasta di mattina. Lucia invece ancora
2: io
0: non...
2: Io avevo un mio collega che mangiava così. Allora io avevo un bel cappuccino e... fetta di pane con crema di
0: nocciola. Fetta di pane, beh, insomma, siamo
1: non ho capito, fetta di pane con crema
0: di pistacchio,
2: di nocciola.
0: Ah, di nocciola.
1: Ah, di nocciola.
2: Però pane tostato,
0: Pane tostato. Bene, sono le 5:25. No, 49 e 28 secondi. E abbiamo da ascoltare un brano, se volete, se lo scegliete voi, se non lo scelgo io qui dal...
1: Scegli tu, dai, una volta tanto anche il direttore.
2: Sì, il direttore anche deve, giustamente.
0: Ma io li scelgo sempre quando sono solo, quindi insomma... Vorrei mandare, visto che abbiamo parlato di Francesco Guccini, uno dei suoi amici cari. Ed è Francesco De Gregori, uno dei brani più evidenti è quello del Rimmel. Allora andiamo con Rimmel, Francesco De Gregori.
1: Non lo conosco.

0: Rimmel Francesco De Gregori qui a Disabili International Radio con Lucia e Raffaele, il nostro peperoncino. Bene, sono verso le 5.53.
1: Meno male che Lucia c'è. E meno male che Lucia c'è.
2: Meno male che il peperoncino c'è.
0: Ecco. Perché il peperoncino ci ha detto che non ci sarà il 19 e il 26.
2: Ah, ecco. Va bene, io invece ci sono, poi mancherò la settimana successiva. Vabbè, poi te lo dico dopo.
0: Vabbè, comunque noi quando uno dei due non c'è abbiamo sempre il peschiamo Marco, quindi. Tanto Marco c'è sempre.
2: Certo, certo.
0: Marco ha fatto il riposo in questi giorni, che è andato a Dublino, adesso torna quando.
2: Vabbè.
0: Quindi
2: Eh sì, perché poi mancherò il primo mercoledì di settembre.
0: Allora vabbè. Vabbè, comunque l'importante è che
2: non mi ricordo mai, ma tanto te lo dico, sì, te lo dico.
0: Sì, voi ricordatemelo sempre, perché io con la con i 64 anni, insomma. Però l'importante è che ci sia il secondo mercoledì, perché il secondo mercoledì sarà l'anniversario, il compleanno di Disabili International Radio. Finiamo 10 anni di trasmissione.
2: Sì, arrivi a 10 anni.
0: Eh sì, e iniziamo l'undicesimo. Quindi,
1: insomma, sì.
0: Quindi questo è il 9 settembre 2016 c'era la prima trasmissione con gli amici del Tennaluz, e poi dopo siamo cresciuti.
2: Bel traguardo,
0: Sì, 10 anni dalle 4.30 alle 7, insomma, iniziano a pesare. Sì, tanto
1: che... è dura, certo.
0: Iniziano a pesare. Lo diciamo chiaramente, che diciamo il martedì e il giovedì io sono ridotto, sono sempre sveglio, mandiamo un po' di programmi fatti da altri, però io sono ad occhiare le radio un po', riposo un po' di più rispetto ad avere la trasmissione proprio in mano, insomma,
2: fissa,
0: comunque fissa, però i giorni dispari siamo sempre in diretta, quindi sempre anche gli altri giorni siamo in diretta, ma in diretta un po' rivoluzionata, insomma, dove parlo meno, mi ricordo, insomma, qualche saluto, qualche cosa per... Bene, abbiamo tutto questo proprio per esigenze fisiche, dopo 10 anni abbiamo questo tipo di modulazione diversa. E allora andiamo con l'ora tripla.
2: Sì, bemolle.
0: Ah, sì, bemolle abbiamo detto. Allora andiamo. Aspetta, andiamo. Aspetta che abbassiamo.
2: È arrivata l'ora.

0: ora tripla in si bemolle l'ora di c'è l'ora sì.
1: L'ora tripla stavolta sulle note alte è andata molto forte, brava brava Lucia.
2: Ancora ce la fa, beh lì c'è perché non c'ho una voce altissima e poi, però poi ho detto si bemolle poi mi ricordata l'altra volta.
0: È mattina, quindi.
2: E pensai, infatti, no, è vero, guarda.
1: C'è ancora un po' di gargarismi da fare.
2: Infatti, c'era una trasmissione sì. Dove dicevano che i DJ che vanno in onda, diciamo, la mattina presto, soprattutto, fanno degli esercizi prima nel vocali che sono sì. Consigliati dai logopedisti proprio per mantenere la voce. Se no,
1: certo.
2: Non è facile.
1: Ma più che logopedisti, credo che siano i, come si chiama, i fronatri. I, ci sono
2: gli specialisti. Il foniatra.
1: Sono proprio loro. Io, per esempio, una cosa che mi dà fastidio quando sento la Cinguetti, ma anche altre, e sento proprio che respirano con la bocca. È una cosa fastidiosissima. Però sì. Tanti cantanti ce l'hanno
0: questo.
1: Se tu senti per esempio Cinguetti è qui comando io, quella che dice è le stradelle che tu mi fai fare sì. Bella rosina eccetera. Questa e tanto senti che proprio chiude con la bocca
0: E quindi è sbagliato come
1: non dovrebbero i fronati dovrebbero insegnare sta cosa
0: E allora a proposito questo e qui comando io ce ne andiamo proprio con questo e qui comando io
2: che va bene perché no?
0: Anche perché poi proseguiamo con un po' di anni 60 di altre persone che si presentano
2: allora così introduciamo
0: e questa
1: che fa così
2: un buon Ferragosto a tutti
1: grazie a tutti, ci risentiremo poi a fine di agosto primo di settembre.
2: Buone vacanze al nostro
1: grande. Grazie a tutti.
2: Buon riposo.
0: Quindi
2: come quelle di qua.
3: Quelle stradelle che tu mi fai far, cara Russia.
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

Radio. Io sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Musicalmente provengo dal rock, dal funk, dal blues e mi piace miscelare questi elementi anche con le nuove sonorità tipo elettronica, dance, EDM. Ho partecipato nel corso degli anni a molti concerti e festival, in alcuni casi anche abbastanza importanti, con grossi nomi della musica. E negli ultimi anni produco un sound, appunto, che riunisce tutti gli elementi suonati nel corso degli anni. Oggi vi presenterò il mio singolo DJ Killer. Vi auguro un buon ascolto e ciao!

0: E allora è il momento di guardare un po' l'ora. Sono le 6:20. Io direi di parlare di questa eclissi solare. Abbiamo preso un articolo da qui e lo facciamo leggere a una voce artificiale, perché è importante oggi. Ce l'abbiamo bene questo articolo? Allora sì, possiamo avviare la lettura dell'articolo sull'eclissi solare, e poi ascolteremo un brano di Adamo. Giustamente andiamo eclissi solari e si va con Adamo. Sentiamo intanto la lettura dell'articolo sull'eclissi solare.
1: Avvia lettura.
2: Ecco le 5 fasi dell'eclissi del
1: 12 agosto 2026, 1:29, di Leonardo De Cosmo.
0: Ecco qua.
1: Eclissi totale di sole del 21 agosto 2017. Fonte: esopioralec/solarwindsherpasproject, riproduzione riservata.
0: Va bene.
1: Dal primo contatto tra sole e luna alla totalità e oltre, sono le 5 fasi dell'eclissi totale di sole del 12 agosto.
0: Quindi oggi.
1: Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest che potranno però godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. La prima fase è il momento in cui il disco lunare inizia a sovrapporsi a quello del sole e che proseguirà per circa 30 minuti. La seconda fase sarà una delle più spettacolari, nella quale si osserverà nel cielo una sorta di anello di diamanti, perché quando l'ultimo frammento del disco solare sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce. Subito dopo inizierà la totalità, una notte anticipata che durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda della posizione da cui la si osserverà. Subito dopo si potrà di nuovo tornare a vedere brillanti perle di luce attorno al disco lunare, e infine lentamente la Luna tornerà a liberare il Sole. Purtroppo dall'Italia non si potranno vedere tutte e 5 queste fasi, e questo per due ragioni, ha detto all'ANSA Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. La prima è che in nessun luogo del nostro paese si potrà raggiungere la totalità, anche se nel nord-ovest si supererà il 90% di copertura del disco solare ad Allasinara, in Sardegna, ci sarà il massimo con il 98%. Il vero problema, ha osservato Masi, è che da noi l'eclissi sarà molto vicina al tramonto, tanto che in base alla posizione e all'orizzonte libero che si avrà, il culmine dell'eclissi potrebbe avvenire anche dopo che il sole sarà sceso oltre l'orizzonte. Proprio per questo sarà fondamentale posizionarsi in un luogo in cui la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi o ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19:25 da Torino, le 19:33 da Roma e Bari, mentre il culmine sarà alle 20:22 al nord e alle 20:12 a Roma, alle 19:53 da Bari, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte. Riproduzione riservata, simbolo di copyright.
0: Va bene, allora questa è la lettura che abbiamo fatto per...
1: It nelle tue ricerche di Google.
0: Va bene, mettiamo le ricerche di Google e allora ascoltiamo Salvatore Adamo. Eccolo qua per voi, Salvatore Adamo.
3: Cammina
0: per le strade
3: deserte.

0: vista. È sfumato in speranza, ma noi siamo qui.
1: Mi manchi.
0: L'ha detto già Fausto Leali, mi manchi.

0: Era un mi manchi abbastanza corto questo qui stamattina, perché era così corto questo mi manchi? E vabbè, siamo anni 70, 60, gli anni della musica italiana di quei tempi. E adesso abbiamo un brano di Zucchero con Donne.
1: Allo spazzacamini.
0: Qui c'è lo spazzacamini, invece dovrebbe esserci Donne. Si è bloccato? Vediamo.

Radio. Sono Andrea Pipitone in arte Jedu, un DJ e produttore di musica Latin House, Afro House di Catania. Suono da resident qui a Catania, nei migliori club della mia città, e mi esibisco anche in Europa e all'estero. Sono stato in tour in vari paesi del mondo, tra cui Messico, a Tulum precisamente. Sono stato anche in Olanda, in Inghilterra, in Svizzera e in Spagna, dove sono DJ resident anche lì. Oggi vorrei farvi ascoltare una mia vecchia canzone che si chiama Loco, una canzone che suonano tuttora in alcuni club d'Europa e che viene sempre costantemente supportata da molti DJ sparsi in tutto il mondo. Spero che vi piaccia, è un disco molto da club e spero che possa farvi ballare anche da casa. Un saluto, ciao!

0: Siamo sempre in diretta alle 6:23 quasi, sì.
1: 22:36 secondi
0: a dire il vero. E siamo in questo giorno, abbiamo letto l'articolo sulla Luna, sull'eclissi di Luna, abbiamo visto questa cosa qui. E adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio ZL, la radio che è appena arrivata in questi giorni, Radio ZL, alla quale mandiamo anche un applauso per aver scelto di condividere con tutte le altre radio questa trasmissione. All'applauso. Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Terme, Tele Terme Vigliatore TV e anche Radio Teramo, queste tre radio mandano la replica alle 7:30 e poi Radio Mare Italia invece in diretta con noi. Sono queste le radio, ma ci sono anche le altre che leggeremo tra un po' con la nostra Angela Ricciardi. Seguirà dopo la lettura delle radio un brano, dopodiché avremo anche la nostra ormai amica Elisa Rossetto del comune di Montagnana che ci parlerà delle cose che si fanno a Montagnana in agosto, delle attrazioni di Montagnana. Noi lo diciamo a tutti i comuni che volessero parlare di loro, delle loro attrazioni, di contattarci e noi registreremo, quindi si sa che è una cosa registrata questa, registreremo per loro i loro annunci che ci raccontano appunto del loro comune, delle feste, delle attrazioni e di altro. Sono le 6:24 e 26 secondi, possiamo far partire il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
1: assolutamente, assolutamente quindi... buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti,
0: dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: a Montagnana.
1: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per...

0: molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
0: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
1: ecco,
0: uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma,
0: per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
1: Certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi,
1: ecco,
0: in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco,
0: da vivere, da visitare,
1: oltre
0: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.

0: Mare Nero, Mare Nero, chi è che non ha cantato questa canzone? Anche Maria Grazia sicuramente l'avrà cantata qualche volta. Oh Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero, la canzone del sole, visto che siamo in fase di Sol Leone. Eccoci qua, allora, la poesia di oggi di Maria Grazia.
1: Sì, l'ho intitolata a mia figlia Patrizia.
0: Sì.
1: Lo dedico a lei.
0: E poi naturalmente dopo avremo un brano che si intitola Patrizia.
1: Certo, certo, sì.
0: Che vuoi dire, è stato scritto?
1: L'ho scritto io e è stato poi insomma un po' arrangiato e musicato e cantato da Calogero Scalici.
0: Questo nostro connazionale che è in America? No, Taddeo, no,
1: no, questo no, suo fratello è in America.
0: Ah, il fratello, ecco,
1: è in America. Taddeo Scalici è in America. Ogni anno viene, a volte viene 2-3 volte l'anno, perché qui c'ha tutti i parenti praticamente.
0: Certo,
1: lui in America
0: sì.
1: Non ha nessuno a parte la moglie, la moglie americana.
0: Qua c'ha tutti i cugini, fratelli,
1: sì,
0: zii.
1: Sì, qualche fratello, qualche sorella, i nipoti, e c'ha la figlia sposata con i bambini, con i nipotini.
0: Certo, i nipotini.
1: E quindi c'ha il sangue lui, quindi è attirato dal sangue. Oltre che dal paese natio, dalla città natia, insomma.
0: Però oggi sarà Calogero, quindi sentiamo la poesia e poi il brano di Calogero Scalici.
1: Sì, Scalici.
0: Scalici, ecco qua. Puoi partire.
1: Sì. A mia figlia Patrizia. Quando eri bambina l'amore non ti è mai mancato. Le coccole ti facevo e tante cose ti compravo. Ormai sei cresciuta, una donna sei diventata. E ancora l'amore dovrai trovare. Ora sei lontana da me. Una vita radiosa e un bel avvenire mi auguro per te. Un grande amore ti voglio augurare, perché un marito tu dovrai trovare che ti dovrà tanto rispettare e con tutto il cuore e tutto l'amore lui ti dovrà meritare. Altrimenti metterai in pratica il vecchio detto che dice meglio soli che male accompagnati.
0: Bellissima questa poesia, perché auguri a tua figlia il meglio anche se non ci dovesse essere poi il meglio soli che male accompagnati.
1: Certo, certo, sì, è bello avere un compagno, per carità, però se poi dopo non serve a niente...
0: Certo.
1: Non ti ama, non ti rispetta,
0: a che serve?
1: Fa quello che gli pare, a che serve?
0: Meglio soli. Allora sì. Ecco il brano di Calogero Scalici, Patrizia. Buona giornata, Maria Grazia, ci sentiamo venerdì.
1: Sì, ci sentiamo venerdì. A presto.

0: Ed eccoci qua, siamo con il peperoncino che è in linea.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Ecco qua, e anche con Marco Roma, che non so se è solo oppure è riuscito a unire la coppia. Che
2: buongiorno, sì, l'ho unito tutti e due.
0: Eccoli qua, buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, salutatevi. Buongiorno. Salutatevi, raccontate un po' qualcosa, intanto che preparo anche la sigla, perché siamo già...
1: Intanto ragazzi, stamattina c'è sono gli 80 anni di Carlini, quello dei Nomadi. Quindi bisognerebbe mettere un po' il vagabondo. Il direttore non mi sente.
2: Se li porta bene. Comunque il frontman se li porta benissimo agli 80 anni. Troppo forte, veramente. È unico. Sembra che gli anni per lui non passano mai.
1: Il direttore intanto sta facendo gli affari suoi e non mi considera.
0: Ah, tu volevi sentire Io Vagabondo? Sì, no, stavo preparando anche la... Però non so se riusciamo a mandarla in sottofondo, magari.
1: Prova a vedere.
0: In sottofondo la possiamo mandare, sì, intanto.
1: Bravo, al posto, mandale sottofondina, intanto, sottofonduta.
0: Tanto fino a 55 possiamo chiacchierare, sì.
1: Allora io sottofonduta. Marco, mi hanno detto che probabilmente dal tuo banco si vende anche la pazienza.
2: Sì.
1: Un paio di chilate, no?
2: Tanta pazienza.
1: Ho detto che si vende là. Allora, lì chi c'è con te?
0: Quanto costa al chilo la pazienza, visto che...
2: La pazienza in certi momenti costa veramente cara. È come prendere un caffè a Manhattan.
0: Ecco. Quindi ci vuole il volo, ci vuole...
2: Io sono stato a Dublino ieri... tipo 6 euro il caffè, quindi
1: Madonna, e che?
2: Quindi la crisi è solo qua in Italia, ma non è altri posti. Ma non è vero, non esiste la crisi, secondo me.
0: Quindi là il caffè 6 euro, insomma,
2: sì, 3 euro la bottiglia d'acqua.
0: Beh, come
2: 18 euro un panino, quindi
0: 18 euro.
2: Per un panino.
1: Ma solo il panino?
2: Solo il panino, senza niente.
0: Panino imbottito.
2: Solo panino, un hamburger normale tipo McDonald's, 18 euro. E... Allora la pizza, un trancio.
0: Sì.
2: E 10 euro, un trancio. Praticamente una pizza che da 4 tranci, la pizza rotonda 40 costa. Ma non te la vendono a 40 perché tu comunque fa più casino, no?
0: Sì.
2: Loro preferiscono vendere l'arancio di pizza a 10 euro, almeno sta a posto.
0: Quindi cos'è che costa poco in Irlanda? Niente. Quindi tu, dopo questa settimana, hai detto meglio vivere in Italia a Roma.
2: Sì. Niente. Forse se vai al discount, quello economico.
0: Sì.
2: Allora i Lidl che stanno pure là.
0: Sì.
2: E allora la, sì, la puoi risparmiare. Compri al discount da mangiare, sta a posto. Però i supermercati normali costa caro pure lì.
0: Certo. Dappertutto.
2: È praticamente uno spazzolino 8 euro.
0: Ci sta anche qui da noi.
2: Spazzolino.
0: Ragazzi, allora ricordiamo che questa sera c'è
2: la mitica Geggia. Stasera ci aspetta.
0: A 20 di sera, quindi sì. Abbiamo Geggia.
2: È l'unica fino ad oggi che... Ha fatto i complimenti sulla locandina e gli è piaciuta.
0: Bene,
2: l'ho fatta con Jenny, no, con ChatGPT. Grazie.
0: Bene, allora invece i nostri ragazzi sono tornati a lavorare. Damiano dal Vaticano ci darà la benedizione.
4: Sto direttamente in Vaticano, diretto dal Vaticano.
0: Invece Leonora direttamente da Monte Mario.
3: Esatto,
4: finta Monte Mario.
0: Invece oggi.
3: Nella finta Monte Mario ora ci abiti pure tu,
0: Cioè viene a fare visita, viene dal Vaticano a Monte Mario. E invece il nostro Marco stamattina è ansio, dove c'è molta ansia, ad Anzio, in quella zona.
2: Anzio, c'è molta ansia.
0: C'è molta ansia.
2: Comunque auguri a Damiano che si è trasferito allora.
0: Si è trasferito, ma vai e viene, no? O sei proprio trasferito?
2: No, io secondo me vai e viene.
0: Vai e viene?
4: No, sì.
3: No, no, si è trasferito proprio qui a casa mia.
5: Dopo tutto, a casa della mamma non c'è nemmeno uno slip, un paio di calzini, hai portato tutto, tutto, tutto?
4: No,
5: che... Ah, o hai portato la borsa, la borsa quella da Rolli?
0: La
5: borsa?
4: Sì, c'ho il cambio,
5: c'ho
4: tutto.
5: Ah, allora ti sei trasferito, quando vabbè, fai i cambi così, no, no.
0: Vai, vai, vieni, cioè, insomma, fa un po'... Allora, intanto è passato anche il nostro...
5: Lo sciuro femmine non smettisce mai.
0: Bene, ragazzi, sono le 6... 6, 54 e 47 secondi, quindi dovremmo essere quasi pronti per ricordare stasera, 20 di sera, Peperoncino, ci sentiamo la prossima settimana, no, con te ci sentiamo tra due settimane, tre settimane.
1: Settembre, saluto tutti, tutta la banda.
0: E allora, contate fino a tre, fate partire la sigla tutti insieme, dai.
6: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
7: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora veramente sigla, salutiamo tutti quanti voi partendo da Damiano del Vaticano. Ciao Damiano.
4: Ciao, buona giornata
0: a questa sera, Eleonora. Ciao, buona giornata a questa sera.
3: Ciao Giuseppe, ciao ragazzi.
1: E ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Peperoncino e buone vacanze Peperoncino. Ciao. E ciao Marco, buona giornata e buone vendite.
5: Buona vacanza al Peperoncino, buona radio.
0: Ciao ragazzi, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.

Questa sera a casa. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

Nazione, qui qua qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del...

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

rivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Spero che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 12 agosto, ragazzi, ci siamo. Il countdown per il Ferragosto è entrato nella sua fase finale e noi di Estatissima non stiamo più nella pelle. Benvenuti da Alessandro Pizzotti al giro di boa più elettrico di tutta la stagione. Siamo nel centro esatto della festa, nel punto in cui l'adrenalina incontra il desiderio di non fermarsi mai. Sentite questo beat? È il segnale che il divertimento sta per superare il livello di guardia. Oggi vogliamo che la nostra radio diventi il punto di ritrovo per tutti gli amanti del sole e della buona musica. Abbiamo preparato delle sorprese pazzesche e una selezione di brani che vi farà cantare a squarciagola dal primo all'ultimo secondo. Non c'è tempo per la noia, non c'è spazio per i pensieri grigi. Oggi esiste solo il ritmo che ci unisce e i nostri ospiti d'eccezione, come il dottor Lucio Buratto, medico oculista di fama internazionale. E poi il nostro cuoco italiano, Fabio Zago, che ci presenterà un'altra ricetta stuzzicante da mordere veramente tutta per questa estate. E ancora eventi, appuntamenti da non perdere, uno dietro l'altro, con Elisabetta Dente, che davvero con Onda d'Azzurro ci porta in tutta Italia a sognare. Tanta bella cultura davvero. E allora, preparate i ghiaccioli, caricate il sorriso e unitevi alla nostra tribù solare. L'onda di Ferragosto sta arrivando, cavalchiamola insieme.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali con l'arrivo del sole, delle vacanze, no? Proteggiamo la pelle con le creme solari, ma spesso dimentichiamo di fare lo stesso con i nostri occhi, organi tanto preziosi quanto delicati. Per capire come prendercene davvero cura, oggi abbiamo l'onore di ospitare un vero pioniere della chirurgia oculistica. Parliamo del dottor Lucio Buratto, fondatore del Centro Ambrosiano Oftalmico a Milano e innovatore a livello internazionale della chirurgia della cataratta e dei difetti della vista. Il dottore ci aiuterà a guardare l'estate con gli occhi giusti. Lucio, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, ciao a tutti e vediamo un pochino cosa mi chiedi per capire se possiamo aiutarvi un po'.
0: Allora Lucio, siamo abituati a temere i raggi UV per la pelle, no? Ma per la nostra vista, qual è il periodo peggiore, se vogliamo, in estate? È vero che un'esposizione sbagliata può accelerare, per esempio, problemi come la cataratta o causare danni immediati?
1: Sì, un'esposizione prolungata può provocare la cataratta, ma anche e soprattutto una maculopatia, la lesione alla retina. Diciamo che il periodo più pericoloso è quando c'è una forte esposizione solare, specialmente magari in condizioni particolari come il riflesso dell'acqua al mare, come il riflesso della neve in alta montagna, comunque tutte le volte che ci sono i riflessi sulla sabbia. L'occhio va protetto, non c'è dubbio, d'estate va protetto, anche d'inverno quando c'è tanto luce, ma soprattutto d'estate.
0: Ecco, ovviamente per proteggerlo, prima cosa, occhiali, no? Delle buone lenti, dei buoni occhiali, questo è fondamentale, ci possiamo far aiutare sicuramente dall'ottico di fiducia, ma prima magari chiedere anche all'oculista, Lucio.
1: Ecco, hai toccato un argomento molto importante. L'occhiale deve essere fatto dall'ottico professionista, perché quando si parla di occhiali scuri bisogna fare un chiarimento molto preciso. Non è la scurezza, scusa il termine un po' così strano, che provoca la filtrazione dei raggi ultravioletti, ma è il materiale. Cioè, un occhiale può essere anche chiaro e avere la protezione totale dai raggi ultravioletti e un altro può essere scuro e non avere nessuna protezione dai raggi ultravioletti. Quindi l'occhiale, la lente deve essere fatta da chi conosce bene il suo mestiere. Poi naturalmente bisogna proteggere l'occhio dal vento, dall'ambiente, sale, neve, polvere, prodotti chimici, eccetera, eccetera.
0: Questo è chiaro. Senti, in estate passiamo continuamente dal caldo afoso, per esempio, all'aria secca, no? Degli uffici o dei negozi climatizzati. Ecco, questo sbalzo e la scarsa umidità sono nemici giurati della nostra lacrimazione, diciamolo. Cosa possiamo fare per evitare quella fastidiosa sensazione di sabbia negli occhi, per esempio?
1: L'occhio secco, asciutto, direi la maledizione che riguarda questo secolo e avvenire, perché l'ambiente non è certamente favorevole. L'aria condizionata ormai c'è in tantissimi uffici, anzi direi quasi in tutti. Poi ci sono le case comunque che sono tutte molto asciutte, una volta le case erano più umide. E poi c'è l'uso dei dispositivi elettronici, computer, cellulari, iPad, eccetera, che fanno dimenticare all'occhio di ammiccare. Quindi l'occhio è esposto a un prosciugamento ripetuto e continuo nell'arco delle 24 ore. Poi le donne ci mettono il trucco, poi ci mettono le a contatto, c'è chi non protegge gli occhi dal sole, quindi tutta una serie di situazioni che va a influenzare negativamente il sistema lacrimale, che è un dispositivo oculare estremamente importante per avere una buona vista, per avere una sensazione confortevole degli occhi.
0: Vero, c'è una condizione dal nome complesso, tu prima la citavi, la maculopatia, che si chiama però in questo caso fototraumatica, che è strettamente legata, no, all'intensità, sì, della luce solare. Ci spieghi in poche parole cosa accade alla nostra retina se non usiamo dei filtri adeguati e quindi a questo punto se non abbiamo l'occhiale da sole?
1: Diciamo che la retina è molto sensibile alla zona centrale della retina. Noi quando leggiamo, scriviamo, guardiamo la tele, ci guidiamo, usiamo una piccola area della retina, quella centrale, che quella è veramente più importante ed è quella che viene lesionata di più dall'esposizione solare prolungata, dai raggi solari. questo, diciamo, si perdono cellule, si perde struttura, si perde performance della macula, per cui diciamo nelle forme leggere ancora uno vede bene, però perde di qualità, nelle forme più gravi poi perde di quantità oltre che di qualità, e poi questo si ripercuote su tutto il sistema visivo comunque generale.
0: Senti, si dice spesso che si mangia anche con gli occhi, no? Ma in questo caso vorremmo sapere cosa mangiare per gli occhi. Esistono degli alimenti tipici per la stagione estiva che possono aiutarci a rigenerare, per esempio, i pigmenti della retina o a mantenere l'occhio ben idratato, Lucio?
1: Io una decina di anni fa ho scritto un libro che si chiama proprio Mangiare per gli occhi. Incredibile. Certamente sono gli alimenti che aiutano, tanto frutta colorata, verdura colorata, pesce, qualche nocciola, tutte queste qua, bere tanto, esercizio fisico, tutte quelle cose che sono in generale utili per una buona salute dell'organismo in generale. Sono da vietare prevalentemente i grassi, le carni rosse, i formaggi invecchiati, tutte queste cose, i sughi, i ragù pesanti, eccetera eccetera. Io ho un'alimentazione, diciamo, di tipo mediterraneo, come si definisce, che è quella che offre il maggior stato di salute generale e anche oculare.
0: Assolutamente, insomma, buona estate al dottor Lucio Burato, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, per averci dato gli strumenti sicuramente per vivere un'estate sotto il sole ma protetti. A presto.
1: Alessandro, grazie, buona estate anche a te e a tutti quanti gli ascoltatori.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Allora, siete pronti a mordere l'estate? Lo facciamo tutte le settimane in compagnia del nostro cuoco italiano, Fabio Zago, collegato con noi. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Un altro piatto semplice, fresco e buono, devo dire, presentiamo oggi all'interno della tua rubrica, ovvero fusilli, aglio, olio, peperoncino con alici sott'olio e burrata.
1: Esattamente, quindi la classica aglio, olio, peperoncino che ognuno così interpreta a suo modo. Io direi di scaldare poco olio extravergine con due spicchietti d'aglio schiacciati per due persone, e una volta che l'aglio è rosolato si spegne, un goccino di acqua per raffreddare l'olio, il peperoncino che piace, e lì ovviamente bisogna andare a occhio conoscendo il proprio peperoncino, perché le potenze della piccantezza sono differenti, e in questo sbricioliamo magari un'asciuga. Si può fare per tempo. Poi si cuoce la pasta, ovviamente al dente, la si lascia molto umida di acqua, così finisce la sua cottura nell'olio aglio peperoncino, eventualmente l'aglio si toglie se disturba, e si completa questo piatto con, diciamo, 100 grammi di burrata per due persone, frullata in un frullatore con un goccino di acqua, in modo che diventi una crema. Nella pasta calda all'aglio, olio, peperoncino con un tocco di asciuga, la burrata a temperatura ambiente, ma non sul fuoco, si mescola fuori, se no si dice che il formaggio cuocia e coaguli e diventa bruttissimo. La burrata deve rimanere una crema che lega la pasta. Si sceglie il formato di pasta che si preferisce, diciamo 80-100 grammi a testa. Io ho scelto fusilli, ma ovviamente uno sceglie quello che gli piace, e il piatto è pronto. Facile, facile, facile, poca cottura, molto estivo, molto saporito.
0: Ecco, in questo caso, Fabio, la burrata va messa nel piatto nostro, cioè dell'ospite, oppure è un'operazione da fare in un'altra...
1: Io mantico nella padella dove ho messo la pasta fino a cuocere, fuori dal fuoco, quindi a fuoco spento, nella padella poi servo. Però ora che me lo fai notare, non sarebbe davvero una cattiva idea mettere la pasta aglio, olio, peperoncino, acciuga nel piatto e colare sopra la quantità sufficiente, quindi questa burrata divisa per due sopra, e poi è l'ospite che mescola e mangia. Sì, è una buona idea. Ecco, mi tocca ricevere suggerimenti da te, pensa come sono.
0: Vabbè, insomma, è venuta così spontanea, vedi, ci serve anche bello, a fare questa però chiacchierata in estatissima, insomma,
1: un'ottima idea, bravo, bravo, stai imparando.
0: Grazie, beh, a furia, insomma, di sentire il maestro si impara. Ringraziamo Fabio Zago e ovviamente mordete l'estate. Ciao Fabio.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro. C'è con noi la nostra Elisabetta Dente per eventi e appuntamenti. Ciao Elisabetta.
1: Ciao, grazie.
0: Oggi puntata interamente dedicata alla Regione Veneto.
1: Esatto, e cominciamo con Venezia. La mostra Le Stanze del Vetro presenta fino al 22 novembre all'isola di San Giorgio Maggiore la terza parte del progetto espositivo dedicato alla presenza del vetro di Murano alla Biennale. Dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, l'esposizione a cura di Marino Baroviel si focalizza su un decennio fondamentale per Murano. Dal 1948, anno che ha segnato la ripresa delle attività dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 50. Dal 48 infatti il padiglione Venezia ha dedicato sempre maggiore spazio all'arte vetraria, tanto che dal 1952 è stato riservato interamente alla grande mostra del vetro muranese. Dalle forme puramente decorative degli anni 50, negli anni 60 la produzione comincia a orientarsi verso altre forme espressive come il design, dando vita a un'epoca estremamente creativa che si esprime nella lavorazione e sperimentazione sulla materia, in nuove luci cromatiche o in linee rigorose o morbide, come testimoniano le oltre 160 opere esposte. Particolare attenzione viene riservata alle fornaci, dalle storiche Venini alla Barovia Retoso, alla Seguso Vetri d'Arte, protagonista della lavorazione del vetro, un vero e proprio atto creativo. Il tutto è ampiamente illustrato nel catalogo curato da Marino Barovier e Carla Sonego, edito da Feltrinelli, dal titolo 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, ampiamente corredato con foto d'epoca, disegni e materiale documentario. Poi ci attende un'altra mostra, quella dedicata a Patrick Seitour, Le Pli et le Temps, La piega e il tempo, a Palazzo Vendramin in Grimani fino al 22 novembre, a cura di Daniela Ferretti, in collaborazione con Saison et Benetier, organizzata dalla Fondazione L'Albero d'Oro, catalogo pubblicato da Nero Edition. Dopo il filo e il tessuto, la Fondazione dedica ora l'attenzione alla piega, metafora di un'etica capace di accogliere complessità e imperfezione. L'artista è stata una figura fondamentale del movimento Support Surfaces e tra i protagonisti della sperimentazione pittorica francese fin dagli anni 60. In questa mostra, la prima che viene dedicata a Patrick Seitour in Italia, vengono presentati per la prima volta al pubblico i risultati della ricerca della

0: in From the Rooftop Live 2026 il 5 settembre. Poi il quintetto Astor Piazzolla in concerto il 13 settembre nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali, con la partecipazione straordinaria del pianista e cantante Raffaele Gualazzi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana. Buona estate.
0: Buona estate a te, grazie.

Siamo nel cuore pulsante di agosto e l'emozione nella nostra radio è veramente altissima, insomma. Pensate che il termine picnic divenne popolare dopo la Rivoluzione francese, la sapevate questa cosa? Insomma, godetevi anche la semplicità di un pasto all'aperto con le persone che amate in questa settimana di Ferragosto. Se vi siete persi qualche cosa di particolare che vi piace proprio nel nostro programma, lo potete recuperare sul nostro podcast estatissima.it, ma seguiteci anche sui canali social, dove veramente rispondiamo a tutti, sia su Facebook che LinkedIn. Grazie per la vostra fedeltà, siete la community più bella della radio. Un bacione a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Lorenzo Speed. Anche oggi ci godiamo la nostra ricarica energetica online. Grazie per i tuoi preziosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori.

0: adesso.
1: Bella Lorenzo Spito, oh, dai gatti di Pippi.
2: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Spit, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori.
3: Ciao Lorenzo, Anna da Noale, e che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia.
4: Eccolo, eccolo! È arrivato lui! Ciao Lorenzo, finalmente! Vai!
5: Ciao Lorenzo!
6: Grande Speed! Vai Bomber! Luca da Cadoneghe!
7: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
8: Eccoci qua da San Zenone degli Azzolini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Bene, bene, vi vedo belli lanciati anche per questo ultimo viaggio sonoro. Ultimo, perché ultimo? No, l'ultimo è dei Moicani, il primo degli Isolani è Nonno Piero. E voi chi siete? Ditecelo, identificatevi. Mandateci il codice di sicurezza. No, scherzo, dai, era per ridere. Andiamo con il prossimo disco, vi vedo lanciati e quindi avanti tutta con i vostri messaggini, WhatsAppini, telegrammini, 349 7267 647.

Bene, salutiamo anche Laura a proposito di bambini e bambine del mondo che ci seguono da ogni parte del pianeta. Grazie allora a Laura, agli amici di Cortina d'Ampezzo, Beppi, la Gabri che fa anche da portavoce, quindi grazie alla Gabriella, la mitica Gabriella con la sua Graziella. No, scherzo, era per far la rima. Mitica Gabri Strickete Strockete, la miss delle canzoni cantate in italiano. Grazie allora a tutti i bambini, i genitori che fanno ascoltare ai loro bambini, ai loro figli, ai loro nipoti, cugini, eccetera, i nostri viaggi sonori. Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Ci immergiamo nella musica. Ciao Pippo, ciao Fabio, ciao ragazzi.

L'Annalisa Brezza ci scrive: che meraviglia, grande Annalisa, oggi mi sto dedicando alle letture psicologiche, dice il Franci della Sardegna, siete attivissimi, bravi ragazzi, allora scatenatevi, mandateci foto, immagini, vocali, quello che volete. Sta leggendo un libro il nostro amico Francesco della Sardegna, quindi grazie al Franci, sempre presente, un amico speciale Emanuele Marchioro, che ringrazio per le sue locandine digitali e non. Andiamo con il prossimo disco, indovinello sonoro, vediamo chi indovina il titolo d'autore. Forza, eccolo qua! Forza!

0: Bene, allora la Sardegna ci ascolta unita, perché la musica non divide, la musica unisce. Salutiamo anche Cristina di Padova, spesso e volentieri presente nei nostri viaggi sonori. Grazie Cristina con la sua voce dolce. Grazie, grazie Cri. Allora, scatenatevi anche voi con i messaggini, forza. Questa era proprio Viaggio, bravo il Fabione di Monastier. Un cultore musicale, un indovinatore di indovinelli sonori. Vediamo chi indovina il prossimo. Allora, ritorniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave melodic techno. Senti qua.
1: Ciao Lorenzo, ci sono anche oggi. In ritardo, ma ci sono. Un bacione, ciao Cristina da Padova.
2: Vai Lorenzo Speed, tutta la Sardegna in ascolto. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
0: Oh, così mi piace, una voce bella, pimpante, energica. Grande Franci, la Cristina anche, con la sua voce dolce. Le donne hanno le voci più dolci di solito. La Elenina di Piove di Sacco, anche lei ci manda sempre i vocali dalla zona saccisica. Brave donne, bravi ragazzuoli. E allora immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro. Non siete mai in ritardo, qui c'è sempre tempo fino a quando finisce il viaggio sonoro, e poi daremo appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Ma anche se ne perdete qualcuno, potete ritrovarli sul mio canale YouTube. Vi aspetto, youtube.com/LorenzoSpeed, scritto youtube.com/LorenzoSpeed. Non potete sbagliare. Se non trovate, www.lorenzospeed.it, lì ci sono i vari riferimenti ai miei canali social. Ok, vi aspetto. Trovate anche le mie produzioni discografiche, tra le altre sigla, titolo Forever Friends, Viaggio, Sublime ed Armonia. E ne arriveranno di nuove. Stiamo lavorando per voi. We are here for you.

Oh, c'è anche l'Ornella di Treviso, da tanto che non la sentivamo. Ciao Ornella, bentornata. Abbiamo tante Ornella che ci ascoltano, nonostante non sia un nome diffusissimo. Abbiamo la Ornella di Campo San Piero, che salutiamo e ringraziamo, della provincia di Padova. La Ornella da Rossano Veneto, zona provincia di Vicenza. La Ornella di Treviso, quindi tre province diverse con l'Ornella all'ascolto. Quindi le salutiamo tutte e tre. Non c'è due senza tre, come si suol dire. Allora, vamonos!

Come, come? L'uomo e le sue valigie di Minoreitano, Nico. No, non è neanche Vivaldi. Però dai, vi vedo belli attivi, mi piacciono gli indovinelli sonori, vedo che vi fanno dare una marcia in più. No, non è neanche Vivaldi, non è Antonio Vivaldi che abbiamo studiato in un precedente viaggio sonoro, non è neanche Niccolò Paganini. Allora chi può essere? Chi può essere? Ditecelo voi, scrivetecelo, poi faremo altri indovinelli. Antonio Vivaldi lo abbiamo ricordato in altri viaggi sonori e anche Paganini non ripete, quindi non possiamo ripetere perché ci ha detto così Niccolò. Niccolò Paganini, nato a Genova il 27 ottobre del 1782, che è stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano. Mamma mia! Salutiamo Angela, salutiamo tutte le donne e gli uomini che ci stanno scrivendo. Ricordo sempre i numeri 349-7267-647. Grazie, grazie Anna Maria, grazie per le tue belle parole, grazie. Adesso ho perso il filo del discorso, va bene, comunque non importa. Dicevo, SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. E questa, ve la ricordate questa? Bravo, bravo il Franci della Sardegna ha indovinato, era proprio Tchaikovsky. Bravo Franci, vediamo se qualcun altro indovinerà il prossimo disco. Andiamo di indovinelli sonori, vi vedo molto sul pezzo oggi, bravi bravi.

0: Dove vuoi trovare ad ascoltare i viaggi sonori più belli? Ma certo che sì, dai, da Lorenzo Speed. Salutoni e bacioni da Cappella Maggiore, da Elisa con le sue bimbe, Mia e Chloe.
1: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini. Più si gustano, più si vogliono gustare.
2: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao!

Grande Franci, sulle tue dice non ti rispondo troppo facili, armonia, esatto, grande Franci, Franci promosso, anche il Fabione di Monastier, grande, grande, bravi ragazzi, allora scatenatevi dai, arriva un altro indovinello, vediamo chi indovina titolo autore, però è vietato utilizzare le app di riconoscimento sonoro, tipo Shazam eccetera eccetera, vogliamo che spremete le meningi, ok? E ci dite cosa e come, quando, chi, perché e avanti tutta. Vamonos, questa era proprio Armonia con l'H finale di Lorenzo Spide. E adesso questa, vediamo se indovinate questa. Forza, donne! È arrivato.

0: tenue The Speed.
1: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle cascine manda saluti fiorentini a tutti.
2: Grande Maura, sempre presente.

Va bene, dai, escluso il Franci della Sardegna che le indovina praticamente tutte. Chi indovina qual è il titolo e l'autore di questo brano rivisitato per voi in chiave techno, melodic techno dalla musica classica? Vediamo chi indovina qual è il compositore originale del brano in questione. Ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS, il numero è sempre lo stesso. Ma lo ricordo a beneficio di chi ci ascolta per la prima volta e volesse indovinare, mandare il proprio contributo vocale non 349-7267-647. Poi arriva un altro indovinello sonoro. Un indovinello sonoro tira l'altro. Non potrete più farne a meno.

Salutiamo Simone e Tania, Tania e Simone, Santa Maria di Sale, Venezia presente, Anna di Breganze anche. E questo? Dai che si va! Non ci si ferma mai con Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Indovinelli sonori, indovinelli sonori, indovinelli sonori. 349 72 67 647 per le vostre risposte valide e non.

0: ci sono anche oggi, in ritardo ma ci sono. Un bacione, ciao Cristina da Padova.
1: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo.
2: Avanti tutta caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Vai Lorenzo Speed con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao Romina da Frosinone.

0: Bravo Lorenzo Speed, facci sognare. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. Grazie Lorenzo per essere qui con noi a condurre.
1: Ehi, grande Lorenzo, sei

nomadi di Luigi tre volte quando c'era il grande

0: pronti all'atterraggio?
1: Grazie
0: per aver parlato con Lorenzo Spit. A risentirci alla prossima puntata.
1: Oh, che musica fantastica! Questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed! Ah, che gioia e che divertimento! Godiamoci la musica! A tutta musica con Lorenzo Speed!
2: Ma non è ancora il tempo di atterrare! Francia, hai sempre fretta, tranquillo, tranquillo, ok che siamo Speed, ma tranqui, tranqui, muoviti tranqui, fanqui. Dai ragazzi, scatenate!

0: musica!
1: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi!
2: Dal cuore della Toscana, nuovo viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura, dalle Cascine.

0: l'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.
1: Un saluto carissimo alla donna più vulcanica del mondo, ovvero Lady Strickete Strockete, ed altro un altrettanto carissimo alla dolcissima Melacotonia Dunia. Un abbraccio grandissimo da Montebelluna a tutte e due. Ciao Roberta.
2: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori. Da Rosaria, da Montebelluna.
1: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Le stalle stanno in fieno, i buoi non lo so, saranno forse paglia che vi racconterò. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte. Ciao!
3: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
6: Un saluto anche da parte mia a Lorenzo Speed e grazie per tutti i tuoi viaggi sonori che sono sempre fantastici.
7: Lorenzo! Ciao Lorenzo!
8: Ciao Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Strufoli.
5: Lorenzo Speed!
9: Grande viaggio sonoro.
10: Ti scolliniamo, scolliniamo.
6: Un saluto anche da parte mia a Lorenzo Speed e grazie per tutti i tuoi viaggi sonori che sono sempre fantastici.
10: Ti scolliniamo, scolliniamo.

0: Ragazzi, ne avete mandati talmente tanti che avete bloccato tutto qua. Va bene, dai, continuate allora comunque a scriverci, vedremo di ripristinare il tutto. 349-7267-647, messaggini, whatsappini, abbiamo ancora qualche canzone da farvi ascoltare. Vediamo qua che fai, ripeti Paganini.
1: Controordine, amici passeggeri, prendetevi tutto il tempo che vi occorre e godetevi questo viaggio. Ancora la rotta è lunga, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
0: La notte è lunga.
1: Il dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica.
0: Dessert
1: musicale. Si viaggia tutta musica con Lorenzo Speed.
0: Grande Franci, ma chi ti ferma più? Mamma mia, veramente scatenati siete, ragazzi. Tania la vigilessa, va bene. Con il sole, con il sole e con la pioggia, con il bello e il brutto tempo, con Lorenzo testa al sutto, l'aveva fatto in dialetto, va bene. siete scatenati, ragazzi, di notte, di giorno, col freddo, col caldo, veramente. Condizionatori sonori con Lorenzo Speed o stufette elettriche, preferite, diteci voi. Va bene, vi vedo scatenati, la Elenina.
2: Ciao Lorenzo, eccomi qua di nuovo. Eccola, evviva qua. Te e viva i tuoi viaggi sonori e la tua meravigliosa musica. Grande Lorenzo,
0: grande,
2: sei tutti
0: Elenina.
2: Noi
0: grazie Elenina, troppo buona Elenina la fatina, piove di sacco presente, Ponte Longo, Long Bridge, salutiamo anche Valentino e Rosalina. Yeah.

Una volta Fabione c'era un detto che diceva: col sutto va bene anche la tempesta. Cosa dici? Sei d'accordo? Tu che sei anche esperto di colture e culture? Dai ragazzi, adesso si può dire che stiamo iniziando lentamente la fase di atterraggio. Ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre di sostenermi, io ho bisogno del vostro sostegno. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. E se voi sarete sempre più numerosi e partecipi, noi saremo sempre più presenti per allietarvi, per farvi compagnia. Un abbraccio come sempre alle persone ammalate, noi siamo loro vicini e cerchiamo di portare un po' di allegria, spensieratezza e gioia anche nei giorni difficili, anche quando tutto sembra nero ed oscuro. Noi portiamo la luce dell'inviolato.

Allora il saggio Fabione di Monastier, natio di Peseggia di Scorzà, dice: eh no, la tempesta è peggio dell'asciutto, a meno che non venga fina in mezzo alla pioggia. Ecco, vedi, il saggio Fabione. Grazie Fabione. E allora, se anche voi siete saggi e speciali, potete partecipare al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. 349 7267647 per i vostri sms, whatsapp e telegram. Ah, un'altra curiosità: se avete dei luoghi incantati da farci conoscere, mandateci il luogo che secondo voi è il più bello che possiamo visitare, faremo un video in diretta anche da quelle zone. Scriveteci allora qual è la vostra location del cuore, quella che vi ha più emozionato nei vostri viaggi, in questo caso non sonori ma fisici.

Allora, non vedo l'ora di sentire i nuovi viaggi sonori di Lorenzo Speed. Assolutamente da non perdere. Parola di Roby.

Bene, bene, Borghetto sul Mincio, presumo sia in provincia di Mantova. Io ricordo bene Valeggio sul Mincio, altra bella località che consiglio. Va bene, grazie allora Annalisa, scatenatevi dai messaggini. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione per questo viaggio sonoro. Scatenatevi.

Maurizio 46 Struffoli, ciao. Eccola qua Annalisa scatenata. Allora, con le località dice Borgo Medievale, Canale di Tenno, Ville del Monte, provincia di Trento. Grazie allora Annalisa.

0: cambiata in chiave elettronica, veramente una cosa strabiliante, spettacolo musicale unico, creato dal nostro fantastico mago Lorenzo Spinte.
1: Grazie, grazie. Allora dai, da sotto il cappello, da sotto il cilindro, cosa tiriamo fuori? Un coniglio? State telefonando, non riesco a stare dietro a tutte e tutti, ragazzi. Comunque dai, ultimi SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Se non riusciamo a leggerli in tempo, li leggeremo nei prossimi viaggi sonori. Grazie a tutti, allora da Lorenzo Spinte.

0: ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria.
1: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Spid.

0: che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
1: Bellissima la musica che metti. Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre, forever friend. Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia, ormai la conoscono tutti.
2: Grazie Lorenzo Speed per questo fantastico angolo di piacevole melodia

0: fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti
1: da Erika
0: e Marika
1: dal Califfer di Montemeluna.
2: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali. Ciao!

Eccolo qua, abbiamo scelto per voi l'ultimo disco di oggi, un omaggio a un amico speciale volato in cielo, fratello della musica. Ciao Marione, Mario Colucci, un dolce sogno per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, è stato bello, mi sono divertito, spero altrettanto voi, e quindi grazie di cuore a tutti per la vostra partecipazione. Senti qua, questo è l'ultimo disco di oggi.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 17:56.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte Renato Zero con Felici e Perdenti, dall'altra uno dei classici più amati di un gruppo italiano e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni 80 e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
5: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
3: Con Marco Testoni.
6: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
6: E da Marco Testoni, ciao, ciao.
3: Ciao Marco, e mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker, e purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri, e quindi a proposito di scomparse, doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi, e diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
6: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la First Lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
3: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
6: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night, questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
3: comitato
6: disco.
3: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bello.
6: Direi di sì, direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione,
3: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
6: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock On Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando. Sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parti in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica collegata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo per parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause, ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che
0: canti
1: lei.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: E adesso a Classico Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classico Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere è una musica particolare e tra l'altro tu come professione sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, non dire fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo, interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro quella della musica passiva è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Così. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È il silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Ma anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma... Questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il... il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Beh, Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie.
3: Vento

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony Cercola.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia.
1: E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso, vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni.
1: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato People's Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
2: Ma guarda, io ti dico che nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
1: Mi fai ricordare una cosa, qui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata e uno su un'altra, ed erano estratti da delle pigere invece più grandi. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di su 10 45 giri, uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
2: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
1: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
2: E quindi Peppino Di Capri
1: non è peccato.

Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi la nostra scaletta gioca con la chimica e con la luce. Andremo ad esplorare il contrasto fra ciò che l'uomo fabbrica in laboratorio e ciò che la Terra forgia in milioni di anni. Il tutto attraverso la voce di due vere e proprie regine brillantissime del pop. E partiamo subito con Taylor Swift e la sua Opalite, una traccia estratta dal 12° album The Life of the Showgirl, che ha dominato le radio europee nei primi mesi del 2026 e non accenna a fermarsi. Dietro questo brano c'è la firma dei Remida del pop svedese, Max Martin e Shellback, bravissimi a prendere la classica scrittura più intima di Taylor Swift per modellarla su un ritmo magnetico. La curiosità più affascinante però sta nel titolo. L'opalite, come diciamo noi, non è una gemma naturale, ma è un vetro opalescente creato artificialmente. Nel testo della canzone diventa la metafora perfetta di un amore che non si trova per caso così in natura, ma che va costruito attivamente, quasi a tavolino, pezzo dopo pezzo, per proteggersi quando poi tutto il resto cade a pezzi. Sintonizziamo l'orecchio sulla tecnica vocale di questa cantante, perché la strofa parte con un sussurro confidenziale e poi esplode in un ritornello solare e apertissimo. E lasciamoci cullare, dai, stop con le chiacchiere e ascoltiamoci questa pietra preziosa nel mondo della musica. Opalite, Taylor Swift. E ci troviamo dopo.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Quella che abbiamo ascoltato era la precisione pop millimetrica di Taylor Swift, che non ne sbaglia una. Ma adesso cambiamo radicalmente pressione, temperatura ed elemento chimico. Dimentichiamo il vetro da laboratorio e passiamo al carbonio puro, il minerale naturale più duro al mondo. E voliamo nel 2012 con l'iconica stella delle Barbados e la sua monumentale Diamonds. Questo capolavoro, colonna portante dell'album Unapologetic, vanta una Genesis Record. La cantautrice Sia ne ha scritto il testo e la melodia in appena 14 minuti su una base preesistente. Una curiosità che pochi sanno è che Rihanna, che è l'interprete, in sala di registrazione decise di imitare volutamente le inflessioni vocali e il timbro nasale del provino dell'autrice, cioè di Sia, ottenendo quel suono un po' graffiante, un po' esagerato, un po' teatrale, che poi ha fatto la storia del pezzo, che lo connota. Diventata un inno di rinascita, celebrato anche in mondovisione durante una storica performance sospesa nel vuoto durante il Super Bowl, la canzone unisce una grinta d'acciaio e un testo che evoca anime capaci di fondersi nel cielo. Prepariamoci a sentire un muro di sintetizzatori elettronici che spingono la voce di Rihanna verso vette altissime. E con questo, amici di Musical Chatter, noi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento ad una prossima puntata e ora alziamo il volume per Rihanna con Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora.

0: Rosso.
1: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
2: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi tutto, c'è tutta, diciamo, dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di una, della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva. Per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
1: Ecco, quindi un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde, ma comunque non ne cancelli il valore, no?
2: E no.
1: È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
2: Allora sì, ti dico la verità, inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio perché ho detto ma sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto, tanto grazie a Narciso Depresso.
1: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
2: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima, senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo ed è bello sapere che le esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
1: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma, c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
2: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque vabbè, non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm. quindi vivere, diciamo, con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo, insomma, la vita poi, quando veramente vuoi fare una cosa, ti manda delle prove. Finché tu non superi queste prove, non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita. Almeno questa è la mia esperienza, e quindi poi diciamo che Amici, appunto, è stata forte proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
1: certo,
2: nella vita. E
1: certo,
2: grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
1: È stato un test importante.
2: Esattamente, sì.
1: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
2: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può risuonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè, secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
1: Certo.
2: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente, e quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho, che sono i miei brani passati, c'è, cioè, una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso, nel marzo, aprile del 2025, che mi cambia la vita.
1: Certo.
2: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
1: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
2: Sì, beh, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente, è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia, sì, no, molto molto molto bravi tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, siamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire. E sotto questo caldo, senza l'aria condizionata, vorrei morire, però
1: è
2: vabbè,
1: il massimo.
2: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
1: è il massimo. Totalmente. Ma insomma, si fa anche questo:
2: si fa anche questo,
1: quando c'è la,
2: certo,
1: passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
2: assolutamente,
1: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
2: Grazie mille, Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
1: Ciao Alice, alla prossima.
2: Ciao, alla prossima. Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. E alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Super Giù. Parole.

siamo amici. Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8, Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6, Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5, Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2, Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama, non Mama.

0: E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare quello che il MEI fa da oltre 30 anni, dare spazio alla musica indipendente e a chi sceglie di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
1: Ciao!

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice, secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini. E io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco. Continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma, è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra. Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole, ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio e ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale, televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: Come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, in ogni esperienza che tu vivi. Quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro, è come la carta assorbente, qualcosa
0: sì, rimane sempre,
1: e quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che e nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, per dire anche le copertine delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone, e infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo, e poi la musica, l'arrangiamento, cioè sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo negli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Un po' peggio di noi, mm-hmm. e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento, utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, boom, boom, bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare e ruotare l'hula hoop, no?
0: Ecco.
1: Proprio questo bim, boom, bam, che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
0: Sì. Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo. Davvero.
0: Grazie, grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao.

Bim Bum Bam di Franco Misso si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che, attraverso Narciso Depresso, ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Franco Misso, che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena. Marco Roma, buonasera Marco.
1: Buonasera, allora iniziamo. Allora, diamo il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana con la sua allegria e simpatia. Gegia!
0: Eccola qua. Ciao, Gegia. Buonasera Gegia, un applauso a Gegia.
2: Ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi è un evento straordinario oggi.
1: Ti chiediamo perdono perché per colpa nostra.
0: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma.
2: Non vedo niente.
0: Allora, dunque,
1: partiamo con l'intervista.
0: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Gegia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. E poi la parola a Marco. Io sono qui in regia.
2: E poi soprattutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
0: Va bene,
2: se qualcuno contasse, ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano. Io non ho mai visto niente.
0: Comunque, meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede con a occhio nudo, con occhiali, può dare fastidio alla retina. E io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio, quindi insomma.
1: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Gegia ci parlerà dell'eclissi. Bene. Allora,
2: vabbè, dai.
1: Allora, raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni 80.
2: Vado, te lo dico velocemente perché sennò non ho altro de palle.
1: Vai.
2: Allora, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, e nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se no sposasse e basta, fare figli, io ho aperto la porta. A 12 anni me ne volevo andare, mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre, ma che cazzo fai? No, niente, io non volevo stare, volevo fare l'attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è sta qualche cosa, qua non si vede, ma in cazzo, scusate, si può dire?
1: Sì, si può dire tutto, tu puoi dire tutto stasera, è la tua intervista.
2: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
1: Ok, allora...
2: Poi praticamente mi sono trasferita perché mio padre aveva le possibilità, era medico a casa di una zia che abitava a Roma, mi ha iscritto a scuola, liceo classico, avevo 15 anni, mi ha detto va bene, dai. Facciamoli fare, mi hanno scritto recitazione, scuola, accademia d'arte drammatica, mi hanno iscritto a danza, che già ero iscritta a legge, tutte queste cose, pianoforte, un sacco di roba, eccetera, perché dice questa ragazzina è super attiva, può fargli fare un sacco di cose, tanto poi alla fine si innamora, vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa, passato questo periodo, cosa che non è avvenuta. Perché io poi, una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia. Per cui a 16 anni, 17, andavo nelle stanze che davano alle universitarie. Insomma, mio padre, non so come ha fatto, povero Cristiano. Insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro, e poi facevo le televisioni private. Insomma, di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio. E quando ho fatto il provino alla Rai, perché allora si facevano i provini, non c'erano i reality, Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle 1981. Io avevo 19 anni e vide, nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, punto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo spaccate, ballavo, facevo qua, là, gridarono il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Gegia, quello con Bracardi, non so se lo ricordate, stavo a parlare proprio,
1: Sì,
2: sono una bomba, maestro, una cosa, vabbè, grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. esisteva solo lì con Bratardi, con Franco Bratardi, da lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
1: Bella, bella, grande, grande storia. Allora, ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana in quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
2: Non ce n'è, io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il caffè lavata con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction. Diciamo che, non lo so, sì. Jerry Calà, ha fatto parte della mia vita per tanti anni, ho sposato pure il fratello, lasciamo perdere. E che te devo dire? Tutti, Franco Ciccio Grassia, Gigi Andrea, Domilino Baffi, Tognazzi, Manfredi, Sordi, i più grandi.
1: Ma non eri solo brava, ma eri anche bella, eri anche bellissima.
2: Ho capito.
1: Eri anche bellissima. Oltre che oggi.
2: Non lo sono mai sta.
1: Eri bella. Bella ragazza.
2: Bud Spencer, ecco, la cosa più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato. Buonasera. Sì, molto riservata, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, la sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, ci ammregavamo, ecco. E si vedeva sta cimice, perché era una cimicetta, girava intorno, si arrampicavo, tutte le cose, mi guardava e sorrideva, e secondo me avrà pensato, ma tu guarda, io che vengo da Hollywood, con che cazzo sono andato a finire?
1: Mi è comparsa una bella foto ultimamente, una foto con lui, insieme a lui.
2: Ma ancora oggi mi chiamano ai festival in Germania dedicati a lui, va fortissimo.
1: Ti chiamano, ma tu vai? Vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
2: Sì, certo, mi hanno pagato, ci sono andata. Okay. Ai festival, bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Ma per dire, e quindi niente, quello oppure non so.
3: 20:08, elemento bar di stato.
0: Sono le 20:08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone, vuole farti qualche domanda.
4: Buonasera a tutti. Buonasera Francesco.
2: Ma stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
4: Io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
0: Ecco, ma
4: bellissimo, mi pare vero.
0: Dice che è un'emozione stare al telefono con te, ma
1: un'emozione, emozionato Gabriele.
4: Emozionato, sempre da Porto Cervo.
2: Dove stai,
4: a Porto Cervo?
0: Si trova a Porto Cervo lui, quindi.
1: Un romano a Porto Cervo.
2: volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
0: Ecco.
4: Ancora no.
0: Come ancora no? È passata già.
2: È finita
4: prossimo anno.
0: L'eclissi è
4: prossimo anno.
1: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera e allora non ha pensato chi ha già.
4: E l'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
2: Dimmi caro, dimmi come puoi chiedere.
1: Cosa gli vuoi chiedere?
4: Io già sto al telefono, per me già è tanto, insomma.
2: Sono contenta, ecco. bravo, sono molto contenta.
1: Se gli vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
4: Non so come si sentiva quando partecipava insomma nei film eccetera con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
2: Ero talmente piccola che ero ragazzina, non mi rendevo neanche conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
4: Jerry Calà, Spencer, insomma, quando è capitato.
2: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
4: Era emozionata.
2: Mi sono molto emozionata. No, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, mi veniva sempre mal di testa alla fine delle cose della giornata, perché ero talmente concentrata per fare bene.
4: Certo.
2: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco e G. Poi dopo, una volta che lavori, insomma, io poi sai, sono una persona. credo abbastanza leggera, nel senso che all'inizio e poi dopo vado.
1: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Frank e Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo dei monumenti.
0: Che tutti conosciamo. Bene, allora
4: vi saluto, grazie.
0: Grazie Gabriele, alle
4: prossime. Io sono contento così, carissimi, ho vinta oggi, ho vista già.
0: Va bene. Grazie Gabriele.
4: Grazie.
2: Ciao.
1: Allora, io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
2: No.
1: Quanto c'è? È Francesca, giusto? Francesca. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
2: Tutto.
1: Che noi abbiamo amato, quanto c'è?
2: No, niente. Francesca Geggia uguale, non c'è differenza, sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
1: Bellissimo. Ah. Bello. È una bella cosa questa, perché comunque sì. È il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi è una bellissima cosa.
2: Perché quando ero piccola io mi facevo chiamare, quando ero piccola dicevano come ti chiami, io facevo Geggia e da Geggia di Bilibis, Geggia.
1: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
2: Perché da Geggia, io da piccola mi dicevano come ti chiami, io avevo 2 anni, 3 anni e io dicevo Geggia e quindi a casa mi chiamavano Geggia. Non so perché.
1: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
2: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Bees, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60,
1: sì.
2: Dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa. Come personaggio, capito? Volevo essere
1: ci sei riuscita.
2: Ci sono riuscita, credo.
1: Secondo me sì. E allora praticamente allora ti voglio chiedere, tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello un artista solo che ti ha significato la tua vita nel percorso professionale?
2: Nino Manfredi. Però non posso dire uno, dai, come faccio?
1: Ok,
2: a dire
1: è giusto, hai ragione.
2: Con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini. Guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19. Ce n'ho 67. Non ho mai smesso e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
1: Bello.
2: Maurizio Battista, no?
1: Sì, certo.
2: Ho fatto la mamma di Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia. Cioè lavoro, grazie a Dio, sempre.
1: Bene.
2: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
1: Ma quando uno mette cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai lavorato con lui.
2: Io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto 2 film con loro, i primi loro 2 film.
1: Sì.
2: Io ho fatto Acapulco, io una spiaggia a sinistra. E poi se tutto va bene siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, e
1: sì,
2: lui aveva fatto una scena con la pioggia.
1: Sì.
2: Quindi poi ci avevano messo gli accappatoi,

0: effetti staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina per iniziare a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta, cioè non mi piace. È bello alla fine quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera, però io non lo amo molto, proprio per questo fatto, per me ti ruba la vita in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa, se è registrata, guarda,
1: è noiosa,
0: ore da aspettare, poi se sono capaci che non rientrano nei tempi e magari te tagliano, te li trovi con dei pezzi tagliati, no, fa culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ce vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, sono stufata.
1: Basta.
0: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno due mesi, un mese e mezzo, due mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su è faticoso, ma una volta che debutti. Ecco, io sto girando con una Bastarde senza gloria adesso da 4 anni.
1: Bello, mamma mia.
0: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziata. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. È talmente bello, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella. E sono 4 anni che giriamo, ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno. Che non bello. È facile portare la gente a teatro. Noi bello, ci meravigliamo tutte le volte. Sold out, incredibile.
1: Mamma mia, incredibile.
0: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa. Una faccio colombina in un testo che ancora mi devo leggere, veramente. Me l'ha proposto Roberto Giordano, che è un grande regista.
1: Ha scritto lui, praticamente.
0: Sì.

0: Però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco, Marchese del Grillo, Marchese del Grillo, poi ho fatto Branca Leone e la sua armata, insomma ne ho fatti 3 con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinella.
1: Grande Massimo, grande.
0: Sul palco scese,
1: bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
0: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano sono stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito, insomma.
1: Bello, bello.
0: Quindi per me il teatro è veramente, perché complimenti. Poi si forma una famiglia, capito?
1: Bello, bello. Bello, ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
0: È una in lettere.
1: È una in lettere, come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
0: No, allora di personalità ce n'ho tantissimo, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare, né... Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile, un protagonista con Bud Spencer, 2 Telegatti con Biga, TV dei ragazzi.
1: Ah, i Telegatti me la ricordo, sì.
0: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo, nel 90 sono cambiati i pianeti, ho avuto un fermo e ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
1: Ok.
0: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e mi ha detto perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua, studia.
1: Grande.
0: Figlia di una laurea che non si sa mai, così sì. Giusto. Ma io non so capace, ma prova, piano piano, scriviti a lettere, che è facile, indirizzo spettacolo, sempre la sapienza però, 4 anni, questo è scritta, io c'ho una grande parlantina, non so se si vede, anche perché
1: si sente,
2: infatti anche il finito quasi il tempo, comunque ancora un minuto.
0: Vabbè, niente, praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, me sono fatta 3 anni in 3 anni. E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. Sì, e ho fatto 5 anni.
2: Una seconda laurea.
0: Parlavo. E stava niente. Poi mio padre mi ha detto, ho capito, mo basta però. Scusa. E ho aperto la scuola di recitazione.
1: Bella.
0: C'è un'accademia io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
2: Quanti allievi avrai formato? Bene, siamo alla fine, dobbiamo...
1: Allora, purtroppo siamo alla fine.
0: Di sesso non parliamo.
1: Mi dispiace, perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo allora.
0: Di sesso? Vuoi che dico qualcosa di sesso?
1: Sì, certo,
0: allora,
1: vai.
0: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni, 30 anni, 40, poi a voi ve cominciamo a sciare. E quindi bisogna andare a cercare il giovane turco.
1: Ah, sì?
0: Il grande fratello VIP.
1: Ah, sì. Bene, vero.
0: Mi dispiace ragazzi, ma dopo i 60 non vi serve più niente a voi. Ma
1: no,
0: ma noi abbiamo ancora le voglie, però è col sesso bellissimo, però col tempo diventa bellissimo, ma meno ore, capito?
1: Meno ore. Più concentrato, dai, più concentrato.
0: Grazie. Io sono per la sveltina, la botta è via.
2: Grazie. Abbiamo finito.
0: Poi, ognuno a casa sua. Sì. Ognuno a casa sua.
1: Giusto. È più bello.
2: Bene.
1: Ognuno a casa sua.
2: Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
1: Allora, magari ti ringrazio, grazie della tua ospitalità. Grazie. Buone eclisse finite.
0: Devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora, sì, io sto portando in giro uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, 2 punti di maschi.
2: Sì.
0: È divertentissimo, che parla appunto dei rapporti uomini-donne, prima, durante, dopo, molto divertente, basato su fatti di storia vera mia.
1: Sì.
0: Se volete, vogliono qualcuno arrivare allo spettacolo, Gianni De Simone, Target Event, vabbè dai, Comunque Gianni De Simone lo sta distribuendo, ci abbiamo un sacco di date a partire da settembre, però. Perché grazie. Io adesso non gliela faccio. Fa troppo caldo.
1: Adesso sei in ferie, quindi ti godi le tue ferie.
0: No, sto al mare dentro l'acqua o in camera con l'aria condizionata. Ma stasera c'ho una cena, mamma mia, quanto mi peserà. Perché non respiro. Sto caldo, lo odio.
1: È troppo caldo, quindi tanta acqua fresca, gelata?
0: Sì, in faccia, mi spruzzo, c'ho lo spruzzino, vado girando con lo spruzzino.
1: Ah, bellissimo! Anche io quello, hanno adottato pure io da qualche anno.
0: Ah sì? Bellissimo. Io c'ho lo spruzzino con la ventola. Mi spruzzo e giro la ventola.
1: Guarda, è veramente spettacolare, perché l'ho adottato pure io, quindi funziona. No.
2: Grazie, Gegia. Grazie,
1: Cina. Allora, visto che ci siamo, ormai abbiamo sforato il tempo. L'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
2: Sì.
1: Vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti. Sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
0: Nessuno, ce l'ho.
2: Non c'è
0: tutto
2: sogno.
0: È niente. Tutto. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
2: Certo. Bene.
1: Sei spettacolare, stupenda.
0: Libertà, ragazzi. Libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve è piena di cazzi. Oh, scusate, ho detto.
2: Vabbè, lo dicono tutti. Ciao,
1: sei stupenda.
0: Alzatevi, mangiate.
2: Grazie,
0: vedete.
2: Ciao, Gegia.
0: Fate l'amore, vi divertite, sì. E mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
1: Bellissimo. Ciao, grazie, Gegia.
2: Buona serata.
1: Alla prossima, grazie dell'intervista.
0: Grazie a tutti. Ciao.
1: Se Dio vuole, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti.

0: dalle cose non tanto accentuate di quelle
1: gradevoli, ma
0: sì sì sì, non,
1: cioè, peggio,
0: non rapper. Bene, sono quasi le 5:30. Peperoncino, che dice di bello?
2: Sì, non sta qua, stavano appunto adesso parlando proprio delle eclissi di sole, e raccomandare la massima attenzione per gli occhi, a vedere

0: Eccoci qui, siamo arrivati la sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Io vi saluto, vi abbraccio tutti. Oggi è 10 agosto 2026, voilà. 10 agosto 2026, quindi stanotte la notte di San Lorenzo, quindi tutti in spiaggia a vedere, insomma, se scendono un po' di stelle, magari dobbiamo esprimere un desiderio in questa giornata, che ne dite? Io penso che sia una cosa fattibile, no? Magari con la vostra lei, col vostro innamorato, con la vostra innamorata, una giornata davvero speciale. Noi siamo qui nello studio 1 di Oristano, io sono Paolo Frau, nello studio di Music Factory Oristano c'è collegata, ci sono collegati con noi tante radio, c'è per esempio Radio Team 2000 e Villaurbana Music, gestite dal nostro Franco, che è anche in regia. Lo intravediamo dalla torre di Villaurbana, come sempre più bello che mai, con la sua barba bella folta, brizzolata, ma molto abbronzato. E beh, siamo ad agosto, le ferie sicuramente hanno ormai toccato quasi tutti, tanti siete già in ferie, per cui insomma vi salutiamo, vi auguriamo intanto una buona mattinata se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, altrimenti se ci ascoltate in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, buona estate a tutti voi che avete scelto l'isola più bella, ed è la Sardegna, l'isola più bella al mondo. Sotto il Sole di Sardegna, un po' di consigli e tanti pezzi musicali che ci riportano anche un po' indietro nel tempo in questa sesta puntata.
1: Sotto il Sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: Eccoci qui, Daft Punk, questo è il primo pezzo con il quale iniziamo il nostro appuntamento, un singolo di questo gruppo musicale francese. E lo ascoltiamo, si chiama Good Lucky, è un brano che ha raggiunto le prime 10 posizioni di oltre 30 nazioni, lo ritroviamo.

Lucky, oui, oui, che bello. Questo pezzo mi piace davvero molto, anche perché poi dobbiamo sempre iniziare con un po' di energia, che è la cosa principale, no? Iniziare con un po' di ritmo sotto il sole di Sardegna, siamo nel pieno dell'estate. Il caldo davvero ormai sta imperversando ormai da mesi ormai. Questo caldo davvero un po' torrido, un po' fastidioso, però siamo d'estate. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Sarà ancora tutto il mese di agosto, insomma. Sarà per tutto il mese di agosto il caldo a fare la nostra compagnia, e soprattutto la notte, no? Quando aspettiamo un po' di fresco, no, c'è caldo e allora dobbiamo azionare i condizionatori, altrimenti non si dorme, giusto? Allora stavamo percorrendo nelle puntate precedenti un itinerario, insomma, molto veloce, lo faremo anche in questa sesta puntata, per quanto riguarda le spiagge che ci sono, le nostre spiagge dell'Oristanese, dove vi stiamo trasmettendo. Noi siamo nel cuore della Sardegna, c'è per esempio Santa Caterina di Pitinurri, che è circondata di una natura selvaggia e rigogliosa, dove la sabbia dorata incontra il mare. Questa meta è perfetta per una giornata all'insegna del relax più totale, per cui insomma se siete dalle nostre parti fate un salto anche lì. Poi c'è San Giovanni di Sinis, lungo la costa di questa frazione di Cavras troverete una spiaggia davvero di sabbia bianchissima circondata dalla natura. Poi nelle zone potrete trovare anche delle rovine nuragiche per scoprire qualcosa in più sulla storia del posto. Ne chiudiamo con Bosa Marina, poi continueremo ovviamente anche con altre curiosità. Abbiamo appena iniziato questa sesta puntata. Bosa Marina, spiaggia di circa un chilometro alla foce del Temo, già 5 vele di legambiente per questa spiaggia. Essendo la spiaggia cittadina di Bosa, gode di tanti servizi. C'è l'arenile piuttosto sicuro, presenta poi un fondo di sabbia fine color ocra che diventa bollente in piena estate. Da non perdere poi la torre costiere aragonese che sovrasta il porticciolo turistico e le retrostanti rocce piatte dell'Isola Rossa. E adesso c'è una canzone di un artista, è un singolo questo di una cantante statunitense che si chiama Miley Cyrus, si chiama Flowers questo singolo, ed è stato pubblicato nel 2023 come primo estratto da questo ottavo album in studio di questa cantante.

chissà nel proseguo del tempo che cosa capiterà, se succederanno cose magari un po' diverse. Al di là di questi anni, questo è il pezzo che vi ho fatto sentire, un brano musicale cantato appunto da lei, Marina Rey, che abbiamo voluto ritrovare in questa sesta puntata, brano che è stato presentato, lo ricordo, al Festival di Sanremo 1996. Questa canzone si è classificata al terzo posto nella sezione giovani e vado anche a ricordarvi che questo pezzo ha anche vinto nella sezione premio della critica Mia Martini. Ci fermiamo solo un attimo, ma stiamo tornando.

Eccola qui, la sesta puntata sotto il sole di Sardegna. Siamo ritornati per la seconda parte con questo motivo di Enrique Iglesias, Bailamos, è un brano nel genere pop latino. Il cantautore spagnolo Enrique Iglesias ha pubblicato questo pezzo proprio nell'estate del 99. La canzone è apparsa per la prima volta in una versione a tiratura limitata dell'album Cosas del Amor, per poi essere poi inserita anche nella colonna sonora del film Wild West con Will Smith. Diciamo che l'enorme successo riscontrato da questo brano ha fatto sì che il pezzo venisse poi pubblicato in tutto il mondo e fece ottenere Iglesias un contratto con la prestigiosa casa discografica Interscoop Records, e poi Iglesias così le venne inserito nel primo album che la nuova etichetta che si chiama proprio come lui, Enrique. Bene, allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Intanto lo sapete, ci sono tante cose da visitare in Sardegna, ci sono tanti posti bellissimi. La Sardegna è una delle terre geologicamente più antiche d'Italia, le sue rocce raccontano centinaia di milioni di anni e poi spiegano anche paesaggi molto diversi dalle giovani catene appenniniche. Ci sono i nuraghi, che sono più di 7000 torri di grandi pietre che punteggiano campagne e coste. Funzione e organizzazione

Se ne variano, ma restano il simbolo più originale della civiltà nuragica. Per cui, insomma, davvero c'è tanto da vedere. Parleremo ancora delle nostre spiagge, vi parleremo ovviamente di quello che potete vedere tra le spiagge più belle della nostra provincia. Eccolo qui, un tormentone di quelli importanti che andiamo a ritrovare in questa sesta puntata.

0: sicuramente lo ricorderete tutti, questo karaoke, questo singolo del gruppo musicale italiano Bom da Bascia, la cantante italiana Alessandra Moroso, è stato pubblicato proprio nell'estate del 2020 come primo estratto della raccolta dei Bom da Bascia. Il brano è uno del è stato un tormentone davvero importante che in tanti sicuramente avranno avuto piacere di ritrovare in questa nostra puntata, la sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Allora, parlavamo anche dei Nuraghi, che su Nuraghi, che è un patrimonio UNESCO, cioè il complesso di barumini che unisce torre centrale, bastioni e villaggio. Poi gli schiavi di Giovanni Lilliu cambiarono la conoscenza della preistoria sarda. Poi c'è il Monte Dacodi, sembra una zigola, cioè vicino a Sassari, una grande piattaforma preistorica, questa con una rampa che non ha confronti diretti nel Mediterraneo occidentale. Sono davvero tante le curiosità storiche che ci sono nella nostra isola, come le Domus de Janas, che non erano case di fate, sono tombe scavate nella roccia dal Neolitico. La tradizione le attribuì alle Janas, piccole creature magiche e custodi di tesori. Bene, intanto ancora grazie, vado a ricordarvi i nostri appuntamenti di questo programma, perché oggi andiamo in onda il 10 agosto, giornata importante, la notte di San Lorenzo. Voglio anche fare gli auguri, se mi ascolta, al mio compare Marco, che insomma è anche collega, una grande voce radiofonica, che proprio oggi festeggia il suo compleanno 10 agosto. Gli facciamo gli auguri se ci sta ascoltando. Intanto c'è Canemalu, la piscina naturale di Canemalu a Bosa, è una bellezza scolpita dal tempo e dalle onde del mare, oggi meta più ambita dai viaggiatori alla ricerca di scorci unici da scattare, anche se possibile qualche foto. Bene, intanto andiamo avanti con la musica.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: Eccolo qui, uno dei singoli davvero importanti di questi due cantautori statunitensi, Lady Gaga e Blue.

Rock'n'Roll Robot, che non ricorda questa canzone, il sesto singolo di questo cantautore italiano Alberto Camerini, pubblicato nell'estate del 1981. Oh, bene, allora ricordo mercoledì replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. L'ho detto prima, Franco? No, forse non l'ho detto. Va bene, ci sono due radio collegate, anzi sono quattro, vado a menzionare Radio Centrale Oristaro, con il direttore Alessandro Fiori, e poi c'è Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le due radio di Villa Urbana gestite, capitanate dal buon Franco, che mi assiste come sempre in regia nelle puntate che noi andiamo ad effettuare. Allora ricordo che questo è un format proprio estivo, infatti concluderemo sotto il sole di Sardegna, lo concluderemo proprio nel finale di questo mese. Ci fermiamo un attimo, ma stiamo tornando.

Gira gira la testa, è la nuova canzone di Fred De Palma per quest'estate 2026 insieme ad Anita e Emmy Schilla. La testa gira, eccoli qui, il rapper italiano Emmy Schilla e anche appunto Fred De Palma, che è stato anche presente alla rassegna appunto qui a Oristano a giugno, era proprio alla festa Sacro Cuore. Forse era l'ospite più atteso dell'ultima edizione appunto della festa del Sacro Cuore. Intanto proseguiamo con le curiosità, andiamo a ricordare anche i giganti Monteprama che hanno occhi concentrati, statue magiche di arcieri, guerrieri e pugilatori che furono ritrovate nel Sinis, sono tra le più antiche e grandi sculture del Mediterraneo occidentale. Poi ci sono Annora, Tarros, ancora Sulchi e Carali, collegavano l'isola alle rotte mediterranee, templi e necropoli che mostrano secoli di incontri culturali, quindi fenici e cartaginesi fondarono città costiere. Poi c'è la Sardegna romana che esportava il grano, quindi pianure fertili e porti che resero un granaio importante dell'impero. Poi strade e terme, anfiteatri restano a Cagliari, Fordongiano e altrove. Vado anche a ricordare che secondo tantissimi, ecco, la spiaggia più bella, la spiaggia più sarda che ha conquistato il primo posto, la spiaggia più bella al mondo è quella di Cala Gorizia, che è situata nel comune di Bauneo, nel golfo di Orosei, Ogliastra, vincitrice della prestigiosa classifica internazionale, hai capito? È davvero un grande onore. Adesso c'è Alex Warren che lo ritroviamo con questo singolo dal titolo Ordinary. This town's lost its faith, our colors will fade.

devo dire che questa è una delle band più interessanti degli ultimi anni, i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era Bottiglie Vuote, un singolo di questo gruppo musicale italiano pubblicato proprio in aprile, in prossimità dell'estate 2025, come terzo estratto da quello che è stato anche il sesto album in studio dal titolo Hello World. Bene, chiudiamo il nostro appuntamento e vi voglio parlare perché insomma vi diamo un po' di curiosità all'interno di Sotto il Sole di Sardegna, di Galtellì, che è un affascinante borgo situato nella regione della Baronia. È lo scenario del romanzo Canne al Vento, che è il lavoro che molti conosceranno, più conosciuto di Grazia Deledda. In questo luogo la scrittrice trascorse del tempo presso la dimora delle dame Pintor, delle quali fornisce una dettagliata descrizione del suo libro. Poi nel contesto del paese Deledda menziona il suggestivo monte tutta vista, le suggestive rovine del castello di Pontes e la graziosa chiesa di San Pietro di stile romanico pisano. Per cui siamo davvero un posto delizioso da visitare, per questo in questo incantevole borgo a Galtellì, questo borgo dei racconti, ci sono dei racconti anche di Grazia Deledda appunto. E chiudiamo con questo pezzo che sicuramente intanto ricorderete, della Steve Miller Band.

eccoli qui, Steve Miller Band, che chiudono il nostro appuntamento Abracadabra, questo gruppo rock statunitense. Questo è un pezzo del 1982, è passato un po' di tempo, però mi piace ritrovarla e mi ha fatto piacere risentirla insieme a voi. Bene, da parte di Paolo Farò è davvero tutto. Io ho il tempo di ringraziarvi intanto per il gentile ascolto, ricordarvi che questo appuntamento non va solo in onda in diretta il lunedì, oggi lunedì 10 agosto, ma va in onda anche mercoledì in replica alle 20, oppure se volete anche alle 16 giovedì, venerdì alle 23, oppure domenica alle ore 10 del mattino. Saluto e ringrazio Franco in regia della Torre di Villa Urbana, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio collegate, Radio Team 2000 Villa Urbana Music, Radio Felix On Air 2026, e poi c'era anche Alessandro Fiori, direttore di Radio Centrale Oristano, che salutiamo. È tutto da parte di Paolo Frau, grazie, alla prossima puntata per la 7ª, ci sentiamo lunedì prossimo, bye bye. E fatti i bravi, e fatti i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!